0: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
3: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
4: Ma voi chi siete?
5: Siamo Camilla, il primo emporio di comunità d'Italia. Vogliamo proporre un'alternativa alle logiche della grande distribuzione.
4: E cosa vi passa per la testa? Una scelta di consumo consapevole, prodotti sani, biologici, naturali, anche sfusi, da produttori scelti da noi. E quanti siete?
5: Siamo tanti e ti invitiamo da Camilla, in via Casciarolo 8D o su camilla.coop per conoscerci.

Popolare Network. Oggi il Consiglio dei Ministri sul nuovo taglio delle accise sui carburanti, l'esecutivo verso la proroga del provvedimento votato la scorsa settimana con lo sconto di 17 centesimi al litro per il gasolio, che potrebbe essere esteso anche alla benzina, ma il prezzo alla pompa non accetta.

0: Damasco questa mattina tra le polemiche il vertice europeo. Medio Oriente, colpita un'altra nave cargo nello stretto di Hormuz, ancora un mistero la ripresa dei negoziati tra Iran e Stati Uniti. Trump ha detto che sono in corso in queste ore, nessuna conferma da Teheran. Aumenta ancora la pressione ucraina in territorio russo, in una zona industriale vicino Mosca almeno 5 morti, colpiti nuovamente anche i depositi del più grande rivenditore online del paese e un'altra raffineria di petrolio. Ex Ilva, questa mattina l'incontro governo-sindacati, il futuro delle acciaierie appeso alla decisione del Tribunale di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni se non verrà rimosso l'amianto presente nel sito. Sono le 7:32 minuti, buongiorno, questo è il giornale radio di Popolare Network. Oggi si riunisce il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno c'è il taglio delle accise sui carburanti. L'ultimo provvedimento, uno sconto di 17 centesimi al litro per il gasolio, scade tra 2 giorni. Il governo pensa di prorogarlo, magari estendendo lo sconto anche alla benzina, ma deve trovare le risorse per finanziarlo. L'effetto sulle tasche dei consumatori è stato praticamente nullo. Negli ultimi giorni il prezzo dei carburanti alla pompa è risalito e ieri la benzina ha superato la soglia psicologica dei 2 euro al litro. In discussione in Consiglio dei Ministri ci sarà anche l'AI Act, che al suo interno ha la norma sul riconoscimento facciale, un provvedimento che ha visto la spaccatura in maggioranza la scorsa settimana con Forza Italia che si era messa di traverso, e anche ieri in Commissione alla Camera c'è stato uno scontro tra i partiti della maggioranza. A prevalere poi la posizione di Fratelli d'Italia, che ha fatto approvare una modifica del testo originale, come richiesto dai forzisti, che però lascia mano libera il governo, che oggi appunto in Consiglio dei Ministri emanerà il testo definitivo. Filippo Sensi è senatore del Partito Democratico.
1: Ah, diciamola così, che hanno provato il blitz la settimana scorsa e sono stati stoppati, anzi si sono cappottati in parcheggio, diciamo, dividendosi tra loro, tra Forza Italia e le altre forze di maggioranza. Detto questo, hanno provato, chiudendo il passaggio parlamentare soltanto consultivo, hanno provato a tenere larga l'impianto che loro volevano imporre, cioè un impianto in sostanza che permette la pesca a strascico dei dati e che consente in maniera più disinvolta la raccolta dei dati biometrici con il riconoscimento facciale. È stato stoppato il primo blitz, e cioè che fosse un funzionario, un operatore di sicurezza pubblica a poterlo fare, ma la formulazione che hanno trovato alla fine in Parlamento è una formulazione talmente vaga, e cioè quella di demandare a un magistrato, che potrebbe essere anche un PM e quindi non una figura terza, l'indicazione di raccogliere i dati. Vedremo ovviamente in Consiglio dei Ministri che cosa scriveranno alla fine su questo decreto. Quello che hanno provato a fare era il tentativo di andare con una pesca a strascico di dati dei cittadini. Una volta stoppati, cercano di mantenere più larghe possibile le maglie del loro impianto.
0: Oggi alla Camera invece arriverà il voto della Giunta per le autorizzazioni per quanto riguarda il caso delle chat dell'ex sottosegretario Andrea Delmastro con Mauro Caroccia. Ieri la Giunta per il Regolamento, con 7 voti favorevoli e 6 contrari, grazie all'uscita dell'aula del deputato di Azione Antonio D'Alessio, ha approvato l'iter da seguire, ossia che a decidere se rendere pubblico o meno le intercettazioni sarà la plenaria della Giunta e non il Presidente, come da prassi. Scontato quindi il risultato, visto che le opposizioni, che sono favorevoli alla lettura delle chat, hanno solo 8 deputati su 21. Davis Dori di AVS Alleanza Verdi Sinistra è il presidente della Giunta per le autorizzazioni.
2: La Giunta per il Regolamento ha di fatto deciso 2 cose. Da un lato ha riconosciuto l'autonomia della Giunta per le autorizzazioni nella decisione relativa all'accesso alla documentazione depositata presso la Giunta per le autorizzazioni. Dall'altro invece il problema invece si crea all'interno della Giunta delle autorizzazioni, perché da un lato ci viene detto che le valutazioni rispetto alla presa visione della documentazione debba essere presa non dal Presidente, come è sempre avvenuto in passato. Nel caso specifico invece, di fatto, la Giunta del Regolamento svuota di questo potere il Presidente della Giunta autorizzazioni, perché la decisione viene rimessa a un voto, a una valutazione comunque che sappiamo che non può che essere presa o all'unanimità o a maggioranza. Se restiamo legati al caso specifico di Delmastro, rischia di andare a creare un precedente che lega poi le mani alla Giunta autorizzazioni in prospettiva futura.
0: È intervenuta anche la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein dopo le parole di Giuseppe Conte sul posizionamento del campo largo nella questione ucraina. Prima un programma condiviso

0: condiviso da tutta l'alleanza, e poi le primarie, perché chi vince dovrà guidare tutta la coalizione e non un singolo partito, ha detto Schlein, stoppando di fatto il leader del Movimento 5 Stelle, che invece aveva detto che in caso di sua vittoria alle primarie avrebbe sospeso i rifornimenti di armi a Kiev e aperto una trattativa con Putin. Resta comunque il tema della politica estera, che è il nodo più difficile da sciogliere nella coalizione. Elisabetta Piccolotti è deputata di AVS.
1: Noi siamo stati il primo partito a votare contro le armi in Ucraina quando ancora c'era Draghi e il Movimento 5 Stelle votava a favore, per cui questa è sicuramente una nostra posizione storica. Siamo anche un partito contrario al riarmo europeo, siamo consapevoli che bisogna fare una trattativa sul programma, bisogna arrivare a delle posizioni di mediazione che consentano anche agli elettori di comprendere che c'è una linea sulla politica estera di cui possono fidarsi. Ad esempio, noi sappiamo che il PD è contrario al riarmo degli stati nazionali, che apre ad un ragionamento sul terreno della costruzione di un esercito europeo che possa ridurre la spesa e in qualche modo anche razionalizzare la spesa che c'è nel settore della difesa. Sediamoci, vediamo quali sono i possibili punti di contatto e troviamo una via d'uscita, ma non è pensabile che si faccia una guerra fra partiti della stessa coalizione, perché questo destabilizzerebbe il nostro comune progetto politico, che è quello di presentarci alle elezioni e battere le destre. Dobbiamo entrare nel merito.
0: La Spagna ha detto che i migranti arrivati a Ceuta la scorsa settimana sono rientrati quasi tutti in Marocco. La Commissione dell'Unione Europea ha chiesto ai Paesi membri un maggior coordinamento per rafforzare i confini. E questa mattina, tra le polemiche, si riuniscono i ministri degli interni dei 27, il servizio da Bruxelles.
2: È atteso tra poche ore l'inizio della riunione straordinaria dei 27 ministri UE degli interni per fare il punto sulla crisi a Ceuta, le reazioni scomposte dei paesi europei, i botta e risposta tra Italia e Danimarca da una parte e Spagna dall'altra, e il modo per cercare di ricomporre una frattura mai così esplicita all'interno dell'Unione, che parte dalla migrazione e arriva all'isolamento generale della Spagna di Sanchez per opera di diversi governi UE di destra, ma non solo. Il Consiglio Affari Interni si terrà in videoconferenza a partire dalle 10 e si prevede durerà tutta la mattinata. Alla riunione dei 27 ambasciatori di ieri pomeriggio si è arrivati a una preparazione di massima del confronto di oggi, che sarà caldissimo, ma almeno di facciata cercherà un punto di caduta tra la solidarietà chiesta dalla Spagna per gestire le crisi di frontiera e la spinta dei falchi capeggiati da Meloni e Frederiksen per stringere accordi con paesi terzi, soprattutto in Africa, e finanziare con fondi UE i centri di rimpatrio di persone migranti, che comunque, vale la pena ricordarlo, nulla c'entrano con una crisi come quella di Ceuta. La solidarietà espressa a Madrid sarà un po' fine a se stessa, visto che i governi vogliono in realtà parlare solo di rimpatri e rafforzamento delle frontiere esterne, e già questa è una vittoria delle destre. Il commissario europeo alla migrazione Brunner proverà ad accontentare un po' tutti con la proposta di lavorare su 5 aree: cooperare con i paesi terzi per prevenire gli arrivi irregolari, rafforzare i confini esterni, attuare sistemi di allerta, smantellare le reti di trafficanti e rafforzare i rimpatri. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: Una nave cargo è stata colpita da un proiettile non identificato nello strato di Hormuz. Lo dice questa mattina l'agenzia marittima britannica, che monitora costantemente il traffico navale in quella zona. Hormuz è al centro della disputa tra Iran e Stati Uniti. Al momento non è assolutamente chiaro se questa disputa sia o meno oggetto di un vero negoziato tra Teheran e Washington. In studio mi ha raggiunto Emanuele Valenti. Emanuele, cosa sta succedendo?
3: Allora, nelle scorse ore Trump, Alessandro, ha ribadito che il negoziato tra le due parti è in corso. Nei giorni scorsi, ricordiamo, aveva prima sospeso per l'ennesima volta quello che nelle sue minacce sarebbe stato un gigantesco attacco contro l'Iran, e poi appunto aveva detto che la trattativa stava per riprendere. Gli iraniani però, le ultime dichiarazioni ufficiali, negano sia in corso un negoziato. I mediatori parlano di un lavoro continuo, ma non di colloqui nemmeno indiretti. Questi i fatti, come leggerli? Come sempre, Trump non sembra avere una lettura chiara e una strategia definita. Ieri ha anche attaccato le compagnie petrolifere americane perché avrebbero dei prezzi della benzina troppo alti. Più trasparente, se vogliamo, la strategia iraniana. La sensazione è che Teheran stia cercando di allargare gradualmente il conflitto senza arrivare però a una nuova guerra aperta. Perché questo? Per mantenere alta la pressione sul sistema economico, commerciale, regionale e globale, e quindi per convincere così Trump che contenere la crisi sia più costoso che non cedere alle richieste iraniane. Insomma, una tecnica negoziale. Teheran scommette anche sul fatto, sembra scommettere sul fatto, che la Casa Bianca non voglia una nuova guerra aperta a 3 mesi dalle elezioni di midterm, la Repubblica Islamica, nonostante le divisioni interne, ha capito che paga di più la linea dura. In effetti, quando ha aperto e ha mostrato flessibilità, è stata più volte bombardata. Il rischio che tutto salti, ovviamente, rimane.
0: Grazie Emanuele, andiamo in Ucraina. Aumenta la pressione di Kiev sul territorio russo. Questa mattina un attacco con droni in una zona industriale vicino Mosca ha fatto 5 morti, a dirlo è stato il governatore della regione della capitale russa. Durante la notte droni anche su altri 2 depositi del principale rivenditore online del paese, a Mosca e San Pietroburgo, e su una raffineria di petrolio nel sud. Intanto le autorità russe hanno accusato Kiev di aver colpito deliberatamente obiettivi civili. Ieri un drone era caduto su una spiaggia sul Mar Nero facendo 7 morti e 40 feriti. Ancora nessun commento su questo da parte ucraina. Kiev ha sempre negato di voler attaccare obiettivi civili. Qatar, Egitto e Turchia, che hanno mediato nella guerra a Gaza, hanno criticato Israele per gli ultimi raid sulla striscia. L'esercito israeliano continua a colpire strutture civili e a violare il diritto internazionale, hanno detto i 3 paesi. Gli attacchi israeliani di questi giorni a Gaza hanno ucciso almeno 20 persone. L'incontro tra sindacati e governo sul futuro dell'ex Ilva di Taranto è fissato per questa mattina al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Ieri c'è stato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, visto che la scorsa settimana un primo incontro aveva portato ad un nulla di fatto dopo la decisione del Tribunale di Milano di sospendere entro 90 giorni l'area a caldo dell'acciaieria tarantina se non si fosse arrivati alla rimozione completa dell'amianto presente nel sito. Valentina Pedrini, giornalista e scrittrice, autrice del libro Il cielo oltre le polveri, dedicato proprio alla vicenda dell'Ilva.
4: Perché la Corte ha probabilmente optato per questo strumento giuridico? Perché in realtà ordina, senza possibilità di appello, che l'Ilva venga chiusa, l'area a caldo venga chiusa entro 90 giorni. Non dice se non verrà rimosso l'amianto e se non verranno ridotte le polveri, dice proprio che va chiusa entro 90 giorni, perché le tonnellate di amianto che ci sono dentro e che noi sappiamo esserli dentro almeno dal 2017 non sono spostabili in pochi giorni. Lo Stato ha avuto decine di anni per farlo e non lo ha mai fatto, e quindi diciamo non c'è possibilità che lo possa fare in 90 giorni. Quindi noi siamo in presenza, ancora una volta, non ad un fatto straordinario, cioè questa non è un'attualità che è caduta sulle teste degli operai e dei cittadini Ilva, questo è un fatto che le istituzioni attendevano. Sottolineo che 2000 chili di amianto a cielo aperto sono una bomba ecologica. Taranto purtroppo subirà gli effetti dell'esposizione allo spolverino delle particelle di amianto per i prossimi 10 anni, anche se la fabbrica sarà chiusa.
0: Nuova giornata da bollino rosso per 25 città sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Il caldo estremo di questi giorni non molla la presa. Secondo le previsioni non lo farà fino alla fine della settimana. Le temperature massime saranno ovunque sopra i 40 gradi, con anche il rischio di un aumento dell'umidità in alcune zone che potrebbero essere interessate dai cosiddetti temporali di calore. Continuano anche le notti tropicali, con le minime che non scenderanno sotto i 25 gradi. Oggi è il 42esimo anniversario della strage neofascista dell'Italicus, il 52esimo anniversario. Nella notte tra il 3 e il 4 agosto del 1974 una bomba messa dai neofascisti esplose sul treno che stava transitando a San Benedetto Val di Sambro in provincia di Bologna, provocando 12 morti. I processi che seguirono alla strage incriminarono diversi esponenti del neofascismo italiano, così come misero in luce la partecipazione alla preparazione della loggia massonica P2, ma l'iter processuale si concluse con l'assoluzione degli imputati. Paolo Lambertini è il presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime della Strage di Bologna.
5: È un altro pezzo oscuro dello stragismo, del terrorismo, che andrebbe assolutamente ancora approfondito. Quella è un'altra pagina. Erano messaggi allo Stato, erano messaggi forse precedenti, forse quelli legati più a golpe, quindi non allo svuotare le istituzioni, a ricatti istituzionali. Siamo amici dei familiari, siamo amici di Fabio Sirotti, che è il fratello di Silver Sirotti, che perse la vita immolandosi, voglio ricordare questo, di elementi, perché era un ferroviere appena da poco assunto e si lanciò, pur essendosi salvato, si lanciò per salvare vite umane, poi però morendo perché esplose, ci fu un'altra esplosione, però salvò vite umane. Come ho cercato di dire ieri, ci sono esempi buoni e esempi cattivi nella nostra storia. Gli esempi buoni sono un Silver Sirotti, sono secondo noi tutti gli uomini delle forze di polizia, dei giudici che hanno indagato in maniera fedele, e altri, voglio ricordare Federico Umberto D'Amato, che era capo dell'ufficio affari riservati, che invece è stato individuato come uno di quelli, quindi capo dei servizi segreti che invece ha aiutato Licio Gelli nell'organizzazione della strage.
0: 7:47 minuti è tutto, noi ci risentiamo alle 8:30, una buona giornata da Emanuele Valenti e Alessandro Braga. Popolare Network.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Oggi si riunisce il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno c'è il taglio delle accise sui carburanti, l'ultimo provvedimento, uno sconto di 17 centesimi al litro per il gasolio, scade tra 2 giorni. Il governo pensa di prorogarlo, magari estendendo lo sconto anche alla benzina, ma deve trovare le risorse per finanziarlo. L'effetto sulle tasche dei consumatori è stato praticamente nullo. Negli ultimi giorni il prezzo dei carburanti alla pompa è risalito, ieri la benzina ha superato la soglia psicologica dei 2 euro al litro.
1: L'incontro tra sindacati e governo sul futuro dell'ex Ilva di Taranto è fissato per questa mattina. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ieri c'è stato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, visto che la scorsa settimana un primo incontro aveva portato a un nulla di fatto, dopo la decisione del Tribunale di Milano di sospendere entro 90 giorni l'area a caldo dell'acciaieria tarantina se non si fosse arrivati alla rimozione.

0: maggiore coordinamento per rafforzare i confini. Questa mattina, tra le polemiche, si riuniscono i ministri degli interni dei 27.
1: Prezzo del petrolio nuovamente in aumento per l'incertezza legata al negoziato tra Stati Uniti ed Iran. Ieri le quotazioni erano scese dopo l'annuncio di Trump della ripresa della trattativa, che però rimane un mistero. Nelle scorse ore, nello stretto di Hormuz, una nave cargo è stata colpita da un proiettile non identificato. Il traffico marittimo nella regione è minimo anche a Bab el-Mandeb, dall'altra parte della penisola araba, tra il Golfo di Aden e il Mar Rosso.
0: Nuova giornata da bollino rosso per 25 città sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Il caldo estremo di questi giorni non molla la presa.

0: della nazionale aveva 66 anni e l'anno scorso aveva scoperto di avere un tumore. Sono attese migliaia di persone per l'ultimo saluto all'ex giocatore, bandiera rossonera e azzurra. Sono le 8:34 minuti, noi ci risentiamo alle 9:30, buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
1: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
5: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
7: Bevi la bomba magica.
8: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Carcere e città.
1: Benvenute e benvenuti a Liberi Dentro ed Radio TV, la trasmissione che tutti i giorni costruisce un ponte tra il carcere e la città. In conduzione oggi ci sono io, Ilaria Cecchinato, e con me Antonella Cortese. Ciao Antonella.
2: Ciao Ilaria, bentrovate e bentrovati.
1: E proprio questo ponte il martedì lo costruiamo leggendo ad alta voce scritti e pensieri delle persone ristrette. All'interno di questo nostro grande contenitore chiamato Il Martedì della Dozza. Oggi leggiamo Gli Invisibili, gli anziani come detenuti di Atos Vitali.
2: C'è un cono d'ombra in cui si muovono gli anziani in carcere. La carcerazione per le persone che hanno raggiunto i 70 anni è una sofferenza superiore a quella correlata all'espiazione della pena detentiva. A lungo termine, poi, secondo studi medici, etnografici, antropologici e sociocriminologici, la reclusione comporta un peggioramento delle capacità di apprendimento, con conseguenze devastanti per la salute mentale. Ulteriori problematiche sono legate anche all'insorgenza di patologie croniche, come malattie cardiovascolari e respiratorie, o malattie infettive aggravate dalle condizioni detentive, spesso caratterizzate da sovraffollamento, scarse igiene e insufficiente assistenza sanitaria. In questi contesti l'età avanzata diventa un fattore di vulnerabilità estrema che il sistema penitenziario fatica a riconoscere e a gestire adeguatamente. Da ultimo si registra un indebolimento comunicativo che tende a sostituire la parola con l'aggressività, esasperata dagli ambienti dove vige la legge del più forte. Allo stesso modo, gli spazi ristretti possono causare un'anestetizzazione olfattiva e sordità. La menomazione sensoriale produce conseguenze negative per tutti i detenuti, ma conseguenze molto più incisive per le persone anziane, le quali, oltretutto, in carcere non dispongono delle attrezzature adeguate a supportarli. Nonostante ciò, dal 2010 al 2022 il numero dei detenuti anziani è quasi raddoppiato, mettendo ancora di più in crisi un sistema che non riesce a trasformarsi. Le strutture restano pensate per una popolazione giovane e autosufficiente, mentre cresce una fascia di detenuti fragili e bisognosi di cure e attenzione specifica. Siamo persone invisibili e costituiamo il sottofondo di una carcerazione impoverita dalle esigenze di coloro che sono entrati nella terza fascia d'età. Sembra che nessuno ci ascolti e accolga le nostre richieste, e così il tempo della pena si trasforma in un tempo sospeso, in cui alla sanzione si aggiunge l'ulteriore sofferenza di sentirsi dimenticati.
1: Grazie Antonella per aver letto ad alta voce questo scritto e grazie ad Atos per aver raccontato un tema veramente molto delicato e forse veramente invisibile, ma grazie ad Associazione Antigone abbiamo qualche dato. Infatti, leggendo dall'ultimo rapporto, il 22esimo, dal titolo Tutto chiuso, leggiamo che questo fenomeno ha a che fare proprio con un fenomeno ben preciso che riguarda anche il fuori dal carcere, ovvero che gli ultra settantenni in Italia negli ultimi 20 anni è aumentato, quindi si è passati dallo 0,6% del 2005 all'attuale 2,1%, quindi con un incremento costante anno dopo anno che desta quindi anche una certa preoccupazione, tanto che il quadro si fa ancora più significativo in qualche modo, perché i detenuti tra i 60 e i 69 anni sono passati dal 3% del 2005 all'8,2% del 2025, mentre quelli tra i 50 e i 59 anni vanno dal 10,3% al 19,2%, quindi sono dei dati veramente molto molto alti, e ricordiamoci sempre che dietro a questi numeri che sembrano magari astratti ci sono persone e vale sempre la pena interrogarsi su che cosa significhi e in questo caso che cosa significhi concretamente essere anziani in carcere.
2: Sì, hai ragione Ilaria, Atos ce l'ha spiegato molto bene, che essere anziani in carcere significa diventare ancora più invisibili da un certo punto di vista, e soprattutto non essere curati con l'attenzione e con, diciamo, quella costanza che purtroppo chi ha una certa età merita o comunque necessita, per cui interventi tempestivi spesso non sono possibili. E poi, sai, c'è anche un altro aspetto, diciamo è un po' più intergenerazionale, perché ci si trova spesso con persone di età molto diversa, magari con il 25enne, e quindi già che lo spazio è molto ristretto e le esigenze sono così diverse, a volte diventa difficile la convivenza. E questo è un aspetto non secondario, soprattutto in un momento in cui il sovraffollamento è veramente altissimo, è intorno al 140%, ma a spanne.
1: Sì, dici bene, la questione ha a che fare con l'aspetto fisico di un corpo che cambia, ma anche con un aspetto psicologico, relazionale. E a proposito di relazioni, c'è anche la questione relativa ai rapporti con l'esterno, con le famiglie, e quindi questa costante distanza. Alle volte anche gli istituti penitenziari sono in luoghi difficili da raggiungere, quindi non è sempre così scontato che le persone anziane sia abbiano persone fuori, sia al tempo stesso abbiano persone che possano in qualche modo raggiungere l'istituto penitenziario. Ma un altro aspetto che mette in luce il rapporto di Antigone è la condizione delle donne anziane detenute, che è una minoranza all'interno di una stessa minoranza e ha delle specificità ben precise, che però rischiano di restare invisibili tra gli invisibili, continuiamo a utilizzare questi termini. Inoltre, i dati forniti dal DAP non suddividono la popolazione detenuta per fasce d'età. E come per la popolazione maschile, anche la popolazione femminile ha delle specificità sanitarie, e questi bisogni, se già è difficile riuscire ad andare incontro in un contesto in cui appunto ci sono più persone, purtroppo all'interno degli istituti femminili o nelle sezioni femminili è ancora più difficile.
2: Grazie Ilaria, sì, effettivamente le cose stanno in questo modo, però approfondiamo l'argomento della convivenza in carcere, ma anche dell'aiuto che le persone in qualche modo detenute si danno tra di loro, perché c'è bisogno di un sostegno quando si vive nello stesso ambiente e qualcuno soffre. Ce ne parla Maria Inglese, che è etnopsichiatra e mediatrice penale.
0: Allora, per rimanere sul tema delle relazioni che si costruiscono, co-costruiscono in carcere, abbiamo parlato delle relazioni tra persone di età diversa e anche di provenienza geografica diversa, no? Come si compiono dei piccoli miracoli di convivenza e di prossimità. C'è un altro aspetto, che è quello della vicinanza, anche qui una convivenza che può avvenire tra persone con uno stato di salute diverso. Magari c'è una persona con una seria malattia, una malattia anche organica, non solo parlo di salute mentale, anche se questo è più l'ambito nel quale opero, però penso ad esempio appunto a una persona che ha una grave malattia, che può essere un tumore ad esempio, oppure è stato recentemente operato, oppure ha avuto un infarto, un ictus, e che appunto manifesta dei bisogni anche di, non parlo di assistenza, però di interesse, no? di attenzione rispetto al suo stato di salute. Ecco, anche qui la convivenza con una persona più malata di te, che ha uno stato di salute più precario, che ha bisogno di controllare ad esempio certi parametri durante la giornata, che non può bere troppi caffè, ad esempio, perché magari il caffè per un cardiopatico non è indicato, non va bene. Una persona che deve seguire anche delle norme igieniche più attente, insomma. Cioè, ecco, essere dentro la stessa stanza di pernottamento, come viene chiamata la cella, e avere insomma attenzione anche per questi aspetti, può avvenire in carcere con diciamo proprio un gesto di generosità e di attenzione che viene regalato, no, al tuo concellino, alla persona che passa la notte, che vive nella stessa stanza di pernottamento come te. Sono esperienze anche queste che fanno pensare a quanto noi diamo veramente troppo per scontato la naturalezza di certi gesti e di certe attenzioni, o perlomeno forse non li valorizziamo. Viene da pensare, no? In casa tutti noi potremmo avere una persona, una madre un po' anziana o magari non vive con noi, un padre non vivono con noi ma che hanno problemi di salute. Quante volte gli chiediamo se hai preso le pillole, ti sei misurato la pressione, hai mangiato quello che dovevi mangiare oppure hai bevuto troppi caffè? Ecco, questi piccoli gesti di attenzione. Allora in carcere succede che c'è questa attenzione anche tra persone che hanno uno stato di salute differente. E io mi è capitato, cioè, di pensare con molta, anche qui, con molto stupore, a quanto anche l'incontro con la sofferenza altrui possa essere un momento molto di maggiore consapevolezza rispetto alle fragilità di ciascuno di noi, indipendentemente dal fatto di avere o non avere una malattia, un tumore, un diabete o altri generi di malattia. L'incontro con la sofferenza apre veramente all'esperienza del riconoscimento di una fragilità fisica, psichica, sociale, familiare. E mi è capitato, appunto, stavo pensando proprio a una situazione, a una persona che attraverso la vicinanza con una persona in cella con lui che soffriva di una malattia fisica importante e della quale lui ha cominciato a occuparsi, una sorta di piantone assistenza dentro appunto la stanza, gli ha permesso di riconoscere dentro se stesso una parte di sé un po' più fragile, meno come dire aggressiva, meno forte, quel forte che si fa vedere, no? Maschile, un po' come dire a dimostrare che io sono più forte di te. E lui stesso mi ricordo che diceva che questa esperienza della malattia, della sofferenza altrui gli ha permesso di riconoscere in sé i suoi limiti, le sue fragilità, e a riconoscere che anche lui stava attraversando un momento di fragilità. Non era una malattia fisica nel suo caso, era il suo concellino che aveva un problema fisico molto serio. Lui ha riconosciuto in sé una parte debole, una parte fragile, una parte, possiamo dirlo, depressa. E per lui quella è stata un'esperienza molto vivificante, non so se potrei dire così, qualcosa che dona vita anche nei momenti nei quali magari la riconosci meno, la vita. E queste sono esperienze trasformative, secondo me, da vivere, e che se in carcere si possono incontrare.
1: E ora è il momento della rubrica del martedì a cura di Fabrizio Pomes, Percorsi di Libertà. E finalmente Napoli, su fascio da libertà,
3: però la c'è fatta sendo dolore e dignità. Ben ritrovati amici ed amiche a questa nuova puntata di Percorsi di Libertà. Una puntata come di consueto, la iniziamo con un augurio di pressa libertà a tutti coloro i quali sono detenuti all'interno delle case circondariali dell'Emilia Romagna, un saluto particolare alle loro famiglie, e un saluto a tutti coloro i quali ci seguono per capire meglio cosa rappresenta il carcere, che si interrogano su che tipo di pena vogliamo infliggere. La puntata di oggi è una puntata interessante ed emozionale, che mi ha colpito molto nel momento in cui pensavo alle cose da raccontarvi, ed è la puntata che prende atto del fatto che in Italia ormai abbiamo una denatalità, una popolazione anziana che aumenta di numero,
4: E la cosa più grave è che l'aumento degli anziani reclusi all'interno delle carceri italiane sta continuando ad aumentare. Poniamo innanzitutto una questione giuridica. Una persona che ha superato i 70 anni, a meno che non abbia compiuto un reato fra quelli che la legge individua come ostativi, o non abbia recidive e non sia un criminale professionale, potrebbe godere della detenzione domiciliare e quindi evitare di entrare in carcere. Ma in realtà i numeri dicono altro, e in carcere non si trovano solo gli ultra settantenni, ma anche gli ultra ottantenni e in alcuni casi anche i novantenni. E non lo dico per averlo letto o per sentito dire, è un'esperienza che ho vissuto e che le persone sono ancora detenute all'interno della dozza, quelle che ho conosciuto, e che sicuramente hanno un'età molto avanzata. Il carcere purtroppo non è per gli anziani, non è stato concepito per loro, è un luogo di rumori, è un luogo per giovani, è un luogo che offre attività trattamentali rivolte soprattutto a una popolazione più giovane, anche perché mi viene da chiedere che tipo di risocializzazione, di rieducazione può essere impartita ad una persona che sta vivendo gli ultimi anni della sua vita in un isolamento totale. Io penso piuttosto che il carcere per gli anziani sia lo specchio di una società che ha smesso di interrogarsi, che ha smesso di chiedersi quale deve essere la funzione della pena. Vedete, ho ascoltato con grande interesse il professor Mauro Palma, ex garante nazionale dei diritti dei detenuti, che sosteneva una frase molto semplice, che in carcere si va perché puniti, ma che il carcere non deve punire, perché essere anziani nel carcere è una pena nella pena, è un'afflizione continua. I ritmi di vita, le necessità sanitarie non possono essere in alcun modo soddisfatte, così come agli anziani e quindi anche pensionati viene preclusa la possibilità di un'attività lavorativa all'interno. Per cui realmente il tempo della detenzione è un tempo che scorre con particolare lentezza. Punire la vecchiaia in questo modo è un po' come non fare giustizia, ma è una resa morale dello Stato che non riesce ad individuare misure alternative. Vi ho parlato di persone che hanno condiviso con me la detenzione, che sono ancora ristrette all'interno del carcere della Dozza di Bologna. Mi va di ricordarle sia Franco, che non è più autosufficiente, che ha bisogno che l'amministrazione penitenziaria gli individui un piantone al fine di poter provvedere a quelle che sono le incombenze primarie per restituire la dignità al detenuto durante il periodo di detenzione, che possa consentirgli di poter mangiare, quindi qualcuno che cucini per lui. E soprattutto mi va di ricordare Athos, con Atos abbiamo condiviso momenti di socialità, partite di burraco e momenti di socialità condivisa, pranzando e cenando insieme nelle nostre camere di pernottamento. Atos avrebbe la possibilità di poter traguardare l'obiettivo di recuperare il rapporto con la figlia, con i nipoti. Ad Atos non è stato consentito partecipare alle esequie della mamma morente. Ad Atos ancora ad oggi viene preclusa la possibilità di un permesso premiale, eppure ha un comportamento perfetto, ha sempre partecipato ed aderito a tutte le attività che l'amministrazione ha posto in essere. Chiaramente l'incidere degli anni va a pregiudicare anche la possibilità di potersi curare al meglio, perché nel carcere, per tutti, ma soprattutto per gli anziani, il diritto alla salute è fortemente compromesso. Abbiamo distanze da compiere, gli anni passano, per cui io ritengo opportuno che il tema degli anziani all'interno delle carceri, che dovrebbe far gridare allo scandalo uno Stato che ama definirsi civile e democratico, debba essere posto immediatamente all'ordine del giorno delle iniziative parlamentari, perché si possa una volta per tutte evitare questo strazio. Qualcuno mi dirà: ma oltre agli anziani c'è anche il problema dei bambini, altra bruttura che farebbe inorridire qualsiasi persona. Qua si tratta di recuperare l'umanità, si tratta di non considerare la persona detenuta solo ed esclusivamente il suo reato, perché quella persona è altro, è molto altro, e indipendentemente da ciò che può aver commesso, rimane sempre un mio fraterno amico e una persona con cui avrò sempre il piacere, e mi auguro in libertà, di poterci stare insieme, così come siamo stati insieme nella sezione detentiva della Dozza. Quindi il mio è un appello accorato, perché il problema possa essere valutato. Vedete, della detenzione, quello che mi metteva maggior tristezza era vedere circolare nei corridoi persone in carrozzina, persone private di arti, che erano costretti ad essere portati in un ambiente che sicuramente non ha un completo abbattimento delle barriere architettoniche. In alcuni casi i detenuti, per poter stare all'interno del carcere, hanno dovuto accettare, e in molti casi non di buon grado, di essere trasferiti di cella, essere messi nell'infermeria, laddove era più facile essere da un lato curati, dall'altro anche trasportati, qualora non potessero farlo in autonomia. Questo degli anziani è un grande problema, è uno dei tanti problemi del carcere, è uno dei problemi di cui il governo e il nostro Parlamento farebbero bene ad occuparsi. Ritorneremo sull'argomento e speriamo di trovare sia Franco che Atos finalmente liberi, perché lo meritano i loro anni, lo merita già lo sconto che hanno fatto della loro pena all'interno del carcere, e credo che lo meriti una società che deve essere pronta ad accoglierli una volta fuori.
1: Ed eccoci giunte a conclusione di questa puntata. Vi ricordo che potete scriverci a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Saremo davvero contenti di ricevere le vostre email, i vostri scritti, le vostre lettere e pensieri e magari leggerli in trasmissione proprio all'interno del grande contenitore del martedì della Dozza. Un saluto carissimo a tutte le persone ristrette che ci hanno seguito dalle case circondariali dell'Emilia Romagna, da me che sono Ilaria Cecchinato e da Antonella Cortese. A domani!

sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marenco dental

0: flygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.

0: proprio una bestia!
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network. Sono le 10.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
1: 17 migranti sono morti durante una traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione, lo dicono le autorità spagnole sulla base delle testimonianze di due sopravvissuti. Secondo il racconto dei superstiti, la barca era partita dalle coste del Nord Africa. Questa mattina è in corso il vertice straordinario dei ministri degli interni UE proprio sull'immigrazione.
0: Gli ultimi attacchi ucraini in territorio russo hanno colpito una zona industriale nell'area di Mosca. Secondo il governatore locale ci sarebbero 4 morti. Nelle scorse ore sono stati lanciati droni anche su altri obiettivi in Russia. In Ucraina invece un raid russo a Sumy nel nord ha fatto 3 vittime, compresi 2 bambini.
1: Il Pakistan ha invitato i negoziatori iraniani a Islamabad, lo dice questa mattina l'agenzia di stampa turca Anadolu. Sarebbero stati invitati il ministro degli esteri iraniano Arakci e il presidente del Parlamento Ghalibaf. Il Pakistan, ricordiamo, è con Turchia e Qatar tra i mediatori nella crisi in Medio Oriente. Trump sostiene che il negoziato tra Teheran e Washington sia ripreso, gli iraniani però negano.
0: Il costo del gasolio al self-service oggi è risalito a 2,1 euro al litro, la benzina invece appena sotto i 2 euro, 1,99, ma sulle autostrade sono entrambe ben al di sopra dei 2 euro. Questo a 2 giorni dalla scadenza del provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri che prevede uno sconto di 17 centesimi al litro per il gasolio. Oggi si riunisce di nuovo il Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare il provvedimento estendendolo anche alla benzina. Il problema per l'esecutivo è però trovare le risorse per finanziarlo.
1: È iniziato l'incontro sindacati-governo sul futuro dell'ex Ilva.

0: la giunta per le autorizzazioni e non quello del solo presidente, come da prassi, perché così è stato deciso ieri dalla giunta per il regolamento. È scontato quindi il risultato, visto che le opposizioni favorevoli alla lettura delle chat hanno solo 8 deputati su 21 totali. Sono le 10:34 minuti, noi ci risentiamo alle 12:30 col giornale radio. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
7: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
8: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Est e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
9: Camilla è un bellissimo progetto di solidarietà, un emporio dove comprare cibo e altri prodotti di qualità dando una mano concreta ai piccoli produttori, una comunità con uno sguardo al futuro e un importante luogo di scambio di conoscenze. Camilla è il mio emporio di comunità. Vieni a trovarci in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
4: La bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa. Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.

0: Popolare Network. Sette migranti morti al largo delle isole Baleari in Spagna erano partiti dal Nord Africa. In corso tra le polemiche la riunione dei ministri degli interni UE dopo i fatti di Ceuta. Attacchi reciproci tra Russia e Ucraina, ci sono morti da entrambe le parti e Kiev ha colpito per l'ennesima volta diversi obiettivi anche vicino a Mosca. Taglio delle accise, oggi il nuovo provvedimento in Consiglio dei Ministri, resta il nodo dei finanziamenti, le ultime scelte del governo sono state inutili, oggi la benzina oltre 2 euro al litro. Chat del Mastro Caroccia, si va verso il no alla diffusione, oggi parola alla Giunta per le autorizzazioni, la maggioranza non fa decidere al Presidente per avere i numeri per stoppare la possibilità di rendere pubbliche le intercettazioni, giovedì il voto finale alla Camera a scrutinio segreto. Tantissime persone a Milano per l'addio a Franco Baresi, tifosi, celebrità, ex calciatori a salutare l'ex capitano di Milan e Nazionale morto venerdì scorso a 66 anni, a Milano è lutto cittadino davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio, cori e bandiere rossonere. Sono le 12:31 minuti, buongiorno, questo è il giornale radio di Popolare Network. 17 migranti sarebbero morti durante una traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione. A dirlo sono le autorità spagnole sulla base della testimonianza di 2 sopravvissuti. Secondo il racconto di Superstiti, la barca era partita dalle coste del Nord Africa. Proprio in queste ore è in corso il vertice dei ministri degli interni della UE sull'immigrazione. In diretta da Bruxelles il nostro collaboratore Federico Baccini. Federico, cosa sappiamo al momento della riunione?
1: Sì, buongiorno da Bruxelles, dove attesa a minuti la fine del vertice straordinario in videoconferenza. Dunque, fino ad ora non ci sono state fughe di notizie, quindi sappiamo molto poco, ma una fonte diplomatica che abbiamo contattato a riunione appena iniziata ha confermato un clima piuttosto caldo, almeno nelle battute iniziali, quando si è dovuto parlare del caos politico in Europa nel momento della crisi a Ceuta il fine settimana scorso. Quindi, come abbiamo visto in questi giorni, Italia contro Spagna, soprattutto con Madrid che è sempre più isolata, mentre Roma, forte del sostegno della stragrande maggioranza dei governi europei, collega esplicitamente la crisi alle frontiere esterne con le politiche di accoglienza e regolarizzazione delle persone migranti da parte del governo socialista spagnolo, anche se non c'è alcun dato che dimostri la connessione. Ormai i fatti però poco importano e la narrativa di destra ha veramente il vento in poppa in Europa. Da quello che sappiamo oggi i ministri dovevano parlare di rafforzamento delle frontiere esterne, di una spinta sui rimpatri con i centri in paesi terzi, già previsti dalla nuova legislazione UE, e di nuovi accordi in stile Turchia ed Egitto per bloccare le persone lontano dai confini europei. Aspettiamo ora la conferenza stampa del commissario alla migrazione Brunner, che è programmata per le ore 13, per avere conferma di tutto questo, ma davvero in un clima in cui i governi europei si aggrappano a qualsiasi pretesto per dare un'ulteriore stretta alla politica migratoria comune, le sorprese non sono all'ordine del giorno. Da Bruxelles è tutto, linea allo studio.
0: Grazie Federico Baccini. Intanto una notizia appena arrivata in redazione: nella Manica più di 150 migranti sono stati salvati quando la loro imbarcazione a motore ha preso fuoco. A dirlo sono le autorità francesi. I migranti stavano cercando di arrivare in Gran Bretagna, sono stati riportati tutti in Francia, non ci sarebbero vittime. Questa mattina ci sono stati diversi attacchi reciproci tra Russia e Ucraina, ci sono vittime da entrambe le parti. In studio Emanuele Valenti.
2: Non si ferma, anzi aumenta la pressione ucraina sul territorio russo, questo è l'elemento principale di queste ultime ore. Dalla notte scorsa sono stati lanciati droni su un grosso complesso industriale vicino Mosca, su 2 depositi del principale rivenditore online del paese, Wilberries, succede ormai quasi quotidianamente.

0: Aveva anche aggiunto che secondo lui il Cremlino non ha alcuna intenzione di fermarsi e per ora infatti la guerra procede, anzi con maggior intensità.
1: Grazie Emanuele. Andiamo in Medio Oriente. Il Pakistan ha invitato i negoziatori iraniani in Islamabad a scriverlo questa mattina all'agenzia di stampa turca Anadolu. Sarebbero stati invitati il ministro degli esteri Arachki e il presidente del Parlamento Ghalibaf. Il Pakistan è tra i mediatori nella crisi in Medio Oriente. Trump sostiene che il negoziato tra Teheran e Washington si è ripreso, gli iraniani però negano. Nei giorni scorsi il presidente americano è stato convinto a non riprendere la guerra dei paesi arabi del Golfo partire dall'Arabia Saudita. Sentiamo il commento di Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta della regione.
2: Quello che importa all'Arabia Saudita è la stabilità. E la stabilità non si ottiene facendo la guerra, la stabilità si ottiene con delle attività di diplomazia, di prendere una cosa, concederne un'altra all'avversario in un movimento che magari è lentissimo ma che a un certo punto raggiunge un punto d'accordo che richiede molto tempo, e questa stabilità è la cosa più importante, perché altrimenti il prezzo che questi paesi pagano e l'hanno già pagato ampiamente è la distruzione della stabilità, di tutto quello che è stato costruito, ma anche della loro geografia. Quindi chiaramente è interessante notare che in questa situazione chi ha la maggiore capacità di guardare lungo e anche di guardare saggio sia anche un principe che è stato anche parecchio criticato nel passato per giusti motivi, ma che in questo momento forse sta riportando le cose ad un certo livello.
1: Oggi si riunisce il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno c'è un nuovo taglio delle accise sui carburanti. L'ultimo provvedimento, uno sconto di 17 centesimi al litro per il gasolio, scade infatti tra 2 giorni. Il governo pensa di prorogarlo, magari estendendo lo sconto anche alla benzina, ma deve trovare le risorse per finanziarlo. L'effetto sulle tasche dei consumatori è stato praticamente nullo. Il costo del gasolio al self-service oggi è risalito a 2,1 euro al litro. La benzina appena sotto i 2 euro, a 1,99, ma sulle autostrade sono entrambe ben al di sopra. E nel pomeriggio la maggioranza dovrà affrontare anche la questione delle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro con Mauro Caroccia. Ieri la giunta per il regolamento, con 7 voti favorevoli e 6 contrari, grazie all'uscita dall'aula del deputato di Azione Antonio D'Alessio, ha approvato l'iter da seguire, ossia chi a decidere se rendere pubblico o meno le intercettazioni sarà la plenaria della giunta e non il presidente come da prassi. Scontato quindi il risultato, visto che le opposizioni favorevoli alla lettura delle chat hanno solo 8 deputati su 21. Elly Schlein prova a stoppare Giuseppe Conte, che rilancia. La segretaria del PD è intervenuta dopo le parole del leader del Movimento 5 Stelle sul posizionamento del campo largo nella questione ucraina. Prima un programma condiviso da tutta l'alleanza e poi le primarie, perché chi vince dovrà guidare tutta la coalizione, non un singolo partito, ha detto Schlein. Ma l'ex presidente del Consiglio, che aveva invece detto che in caso di sua vittoria alle primarie avrebbe sospeso i rifornimenti di armi a Kiev e aperto una trattativa con Putin, tiene il punto e ribadisce che non si possono tenere le stesse posizioni di Draghi e Conte sull'Ucraina. Al netto delle schermaglie di queste ultime ore tra i partiti del campo largo resta il tema della politica estera, che è il nodo più difficile da sciogliere nella coalizione. Elisabetta Piccolotti è deputata di AVS, l'Alleanza Verdi e Sinistra.
3: Noi siamo stati il primo partito a votare contro le armi in Ucraina quando ancora c'era Draghi e il Movimento 5 Stelle votava a favore, per cui questa è sicuramente una nostra posizione storica. Siamo anche un partito contrario al riarmo europeo, siamo consapevoli che bisogna fare una trattativa sul programma, bisogna arrivare a delle posizioni di mediazione che consentano anche agli elettori di comprendere che c'è una linea sulla politica estera di cui possono fidarsi. Ad esempio, noi sappiamo che il PD è contrario al riarmo degli stati nazionali, che apre ad un ragionamento sul terreno della costruzione di un esercito europeo che possa ridurre la spesa e in qualche modo anche razionalizzare la spesa che c'è nel settore della difesa. Sediamoci, vediamo quali sono i possibili punti di contatto e troviamo una via d'uscita, ma non è pensabile che si faccia una guerra fra partiti della stessa coalizione, perché questo destabilizzerebbe il nostro comune progetto politico, che è quello di presentarci alle elezioni e battere le destre. Dobbiamo entrare nel merito.
1: È ancora in corso al Ministero delle Imprese l'incontro tra sindacati e governo sul futuro dell'ex Ilva di Taranto. All'ingresso al Ministero i sindacati hanno ribadito la loro intenzione di indire uno sciopero ad oltranza nel caso non dovesse arrivare una risposta concreta dall'esecutivo, con un piano per la vendita dell'azienda che garantirebbe la continuità produttiva.

0: produttiva. La scorsa settimana il Tribunale di Milano ha ordinato la sospensione dell'area a caldo dell'acciaieria se non si porterà a termine la rimozione completa dell'amianto presente nel sito. Sentiamo il servizio della nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
1: Si è perso tempo nella ricerca di un soggetto terzo che potesse acquisire l'azienda. Noi continuiamo a pensare che, data la situazione, c'è bisogno immediatamente di un intervento pubblico che garantisca gli investimenti del piano di decarbonizzazione e di garanzia occupazionale, per rispettare il diritto dei lavoratori a lavorare e il diritto dei cittadini a vivere in un ambiente senza complicazioni da un punto di vista della salute e della sicurezza delle persone.
2: Solo lo Stato può garantire il futuro del polo siderurgico, mantenendo una capacità produttiva importante e investendo al tempo stesso per tutelare salute e ambiente. Lo dice Michele De Palma, segretario generale FIOM CGIL, prima di partecipare all'incontro con il ministro delle imprese Made in Italy, Adolfo Urso, ancora in corso. Il privato da solo non offre le stesse garanzie. L'obiettivo per i sindacati è impedire la chiusura dell'area a caldo disposto dalla magistratura milanese, altrimenti sarà scontro sociale, dicono, e lamentano il silenzio delle parti politiche di fronte alla gravità della situazione, il rischio e la paralisi dell'industria siderurgica nazionale. La strada da seguire è quella della decarbonizzazione con la transizione verso i forni elettrici e il preridotto. La bonifica richiesta dalla città, dagli attivisti, si può fare, secondo i sindacati, ma solo a produzione in corso, altrimenti si rischia di finire come Bagnoli. Per Ferdinando Uliano, segretario generale della FIOM CISL, addirittura quindi la chiusura dell'area a caldo non solo non risolverebbe i problemi, ma li aggraverebbe, compresi quelli ambientali e sanitari. Lo smentisce Anna Maria Moschetti, presidente della Commissione Ambiente dell'Ordine dei Medici di Taranto, che informa: già solo con lo spegnimento degli impianti la situazione migliora immediatamente. Lo dimostra il crollo del benzene in seguito al fermo delle cokerie disposto a gennaio di quest'anno. A Cornigliano, ricorda Moschetti, quando chiusero l'area a caldo spostandola a Taranto, crollarono i ricoveri per malattie respiratorie nei bambini. E attesa a momenti la fine dell'incontro al Mimit, saremo a vedere cosa ne verrà fuori.
0: Oggi è il 52esimo anniversario della strage dell'Italicus. Nella notte tra il 3 e il 4 agosto del 1974 una bomba esplose sul treno che stava transitando a San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna, provocando 12 morti e 48 feriti. I processi che seguirono alla strage appurarono la responsabilità del neofascismo italiano, ma l'iter processuale si concluse con l'assoluzione degli imputati. Così come due giorni fa, per l'anniversario della strage della stazione di Bologna, spicca oggi il silenzio da parte di esponenti del governo o il loro tentativo di revisionismo che viene fatto sulla verità storica di quelle stragi. Paolo Lambertini è il presidente dell'Associazione Familiare delle Vittime della Stazione di Bologna.
3: È un altro pezzo oscuro dello stragismo, del terrorismo, che andrebbe assolutamente ancora approfondito. Quella è un'altra pagina. Erano messaggi allo Stato, erano messaggi forse precedenti, forse quelli legati più a golpe, quindi non allo svuotare le istituzioni, a ricatti istituzionali. Siamo amici dei familiari, siamo amici di Fabio Sirotti, che è il fratello di Silver Sirotti, che perse la vita immolandosi. Voglio ricordare questo di elementi, perché era un ferroviere appena da poco assunto e si lanciò, pur essendosi salvato, si lanciò per salvare vite umane. Poi però, morendo perché esplose, ci fu un'altra esplosione, però salvò vite umane. Come ho cercato di dire, ci sono esempi buoni e esempi cattivi nella nostra storia. Gli esempi buoni sono un Silver Sirotti, sono secondo noi tutti gli uomini delle forze di polizia, dei giudici che hanno indagato in maniera fedele, e altri, voglio ricordare Federico Umberto D'Amato, che era capo dell'ufficio affari riservati, che invece è stato individuato come uno di quelli, quindi capo dei servizi segreti, che invece ha aiutato Licio Gelli nell'organizzazione della strage.
0: Tantissime persone hanno partecipato, stanno ancora partecipando a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, ai funerali di Franco Baresi, morto lo scorso venerdì. L'ex capitano di Milan e nazionale aveva 66 anni, l'anno scorso aveva scoperto di avere un tumore. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala per oggi ha indetto il lutto cittadino. Noi andiamo in diretta proprio davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio, dove c'è Matteo Villaci. A te, Matteo.
4: Sì, io sono sul piazzale della Basilica, che si sta svuotando dopo l'uscita del feretro di Franco Baresi, salutato da un'immensa folla, colori predominanti, quelli rossoneri, non gli unici, però non rare le magliette anche nerazzurre, qualche cappellino di altre squadre come Brescia, Juventus, bandiere anche del Torino, del Genoa. Una umanità ampia, diversa, unita da una figura, quella di Franco Baresi, che andava evidentemente oltre al calcio. In tanti raccontano come persone così ormai non ne nascano più. Una figura in grado di muovere tutte queste persone con un carisma silenzioso, con una fascino frutto sia delle sue gesta in campo che di una vita fin da subito non facile, ricordata poi anche nell'omelia da chi di fatto ha tenuto oggi la commemorazione. Una vita che è partita in campagna in una famiglia povera, un barese che è rimasto orfano molto giovane e che di fatto si è legato al Milan come una famiglia e è riuscito a portare intorno a sé tutta questa umanità. Un saluto commosso, una figura che, come in tanti ripetevano, difficilmente potrà tornare.
0: Grazie Matteo Villacci. Era l'ultima notizia di questo giornale radio, condotto in studio da Alessandro Braga, in redazione con Emanuele Valenti. Le notizie di Popolare Network ritornano alle 15.30. Un buon ascolto.
5: Popolare Network.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
4: Ma voi chi siete?
5: Siamo Camilla, il primo emporio di comunità d'Italia. Vogliamo proporre un'alternativa alle logiche della grande distribuzione.
4: E cosa vi passa per la testa? Una scelta di consumo consapevole, prodotti sani, biologici, naturali, anche sfusi, da produttori scelti da noi. E quanti siete?
5: Siamo tanti e ti invitiamo da Camilla, in via Casciarolo 8D o su camilla.coop per conoscerci.
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
3: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni a Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
4: Vedi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17:30.
5: Vedi la bomba magica.
6: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui Calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
4: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato! Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti, e concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni a Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
5: Camilla è un bellissimo progetto di solidarietà, un emporio dove comprare cibo e altri prodotti di qualità dando una mano concreta ai piccoli produttori, una comunità con uno sguardo al futuro e un importante luogo di scambio di conoscenze. Camilla è il mio emporio di comunità. Vieni a trovarci in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.

0: Popolare Network.
1: Le 15.30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network.
2: Al termine della riunione straordinaria dei ministri degli interni dell'Unione Europea su Ceuta, la Spagna torna a criticare l'Italia per la sospensione di Schengen. Nell'incontro è stato riconosciuto che l'area Schengen non è mai stata in pericolo. Roma revochi immediatamente i controlli aggiuntivi. Dopo la videocall, il commissario agli affari interni Magnus Brunner ha aperto a centri di rimpatrio in paesi terzi finanziati dall'Unione, cavallo di battaglia del governo Meloni. Sono legittimi, ma anche aggiunto, concentriamoci sul concetto di paese terzo sicuro e quindi sullo svolgere le procedure di asilo fuori dall'Unione. Una dichiarazione che sembra richiamare il progetto fallito dei centri del Regno Unito in Ruanda. Brunner cita anche indagini sul ruolo del Marocco nell'ingresso di massa di migranti a Ceuta. Una fonte governativa di Rabat all'agenzia di stampa marocchina ha dichiarato: non siamo né i poliziotti né i guardiani dell'Europa, siamo un partner sovrano.
1: Oggi Consiglio dei Ministri, l'ultimo prima della pausa estiva, e a Palazzo Chigi arrivano numerosi provvedimenti. Il principale riguarda le accise sui carburanti. Il governo deve far fronte agli aumenti, con benzina e diesel ormai stabilmente sopra i 2 euro al litro, dopo lo sconto insignificante sul diesel deciso in precedenza che non ha portato alcun beneficio. Ma un altro decreto importante è quello relativo alla sicurezza, con le nuove norme che favoriscono l'uso dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia, prevista infine anche l'assunzione di 500 agenti per il pattugliamento dei confini sulla scia dei fatti di Ceuta.
2: Gli Stati Uniti tornano a parlare di un imminente accordo sullo stretto di Hormuz. Il segretario del Tesoro Scott Bessent dichiara: potrebbe essere firmato già oggi o domani e dovrebbe prevedere la libertà di movimento nello stretto. Da Teheran finora però non è arrivata nessuna conferma che i negoziati siano ripresi e il Qatar, uno dei paesi che fanno da intermediari, ha parlato di sforzi per riavviare le discussioni come obiettivo non ancora raggiunto. Nello stretto di Hormuz intanto la scorsa notte una nave cargo è stata colpita da un proiettile non identificato.
1: A Sofia, in Bulgaria, un gruppo di nazischina ha cercato di assaltare un albergo dove alloggiava un gruppo di giovani ebrei italiani delle comunità ebraiche di Roma e Milano. La tentata aggressione, avvenuta lo scorso 2 agosto, è documentata da un video nel quale si vedono diverse persone vestite di nero che cercano di entrare nell'hotel per poi bloccare l'ingresso mentre urlano Sieg Heil ed esibiscono il saluto nazista. Dalla politica italiana condanna bipartisan per l'atto antisemita.
2: Due scosse di terremoto sono state registrate oggi in Toscana. L'ultima 2 ore fa ha avuto magnitudo 3.2, la prima stamattina magnitudo 4.3, entrambe con epicentro a pochi chilometri da Pisa. Dopo la scossa, da uffici e negozi la gente è uscita in strada e dopo alcuni minuti di apprensione ha fatto ritorno alle normali attività. Al momento non si segnalano danni, restano aperti anche i musei e i monumenti di Piazza dei Miracoli. Sospesa in via precauzionale la circolazione ferroviaria sul nodo di Pisa.
1: È salito a circa 700 persone il numero degli sfollati a Pozzuoli dopo il terremoto di venerdì ai Campi Flegrei. Le case inagibili sono quasi 400, ma i controlli dei vigili del fuoco proseguono, dovrebbero concludersi entro la fine della settimana. Oggi c'è stata una protesta dei cittadini che hanno occupato la banchina del porto. Tra le richieste, interventi per la messa in sicurezza del territorio, la stabilità delle abitazioni e la continuità nell'erogazione dell'acqua che in alcune zone di Pozzuoli si è interrotta dopo il sisma.
2: È stato ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. È stato individuato a circa 1 chilometro di distanza da dove era scomparso.
1: Infine le previsioni per le prossime ore: da nord a sud record del caldo in Italia, domani saranno 25 le città col bollino rosso, mentre giovedì saliranno a 27. 15.34 minuti è tutto per il momento, le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 17.30, grazie e buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e il maxi schermo per le partite.
1: Di golf, James, presumo. Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Bevi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
3: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
4: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: quella notte.
1: Mi cercavano tre auto poliziotte, ma per un appuntamento se c'è zucchero da far. Quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare.
0: Ci vado, la vedo, e lei? Ma della nebbia ne spuntano altri sei.
1: Buca veste, Jack Bidone con i fratelli Bolivar, mentre sotto un lampione se la spassa per le car.
0: Che botte con la notte.
1: Mi ricordo di Sima Generotte.

Li sento, li conto, sono sei. Poi li rincontro perché non si sa mai. Ed intanto quella matta sta vicina, sai chi fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi se va. Che baci con la notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platine. E penso un po' nananana.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e il maxi schermo per le partite.
0: Di golf, James, presumo. Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
0: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti, e concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
7: Ma voi chi siete?
8: Siamo Camilla, il primo emporio di comunità d'Italia. Vogliamo proporre un'alternativa alle logiche della grande distribuzione.
7: E cosa vi passa per la testa? Una scelta di consumo consapevole, prodotti sani, biologici, naturali, anche sfusi, da produttori scelti da noi. E quanti siete?
8: Siamo tanti e ti invitiamo da Camilla, in via Casciarolo 8D o su camilla.coop per conoscerci.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.

0: Popolare Network. Buon pomeriggio dalla redazione di Popolare Network, le notizie delle 17.30.
1: Madrid ancora contro Roma per la sospensione di Schengen, la revochi immediatamente, è inutile. La riunione straordinaria dei ministri degli interni dell'Unione Europea di stamattina ha riconosciuto, secondo il governo spagnolo, che l'ingresso di oltre 70.000 migranti nell'exclave di Ceuta dal Marocco non ha messo in pericolo l'area Schengen. Al centro dell'incontro anche i centri di rimpatrio in paesi terzi, proposta portata avanti anche dall'Italia sul modello Albania. Il commissario agli affari interni Magnus Brunner ha dichiarato: sono legittimi. A Ceuta intanto rimangono diverse centinaia di minori stranieri non accompagnati che non possono essere espulsi. Madrid stanzia 25 milioni per i centri di accoglienza in crisi e il partito di estrema destra Vox attacca: sono falsi minori, deportiamoli. Questa mattina le autorità spagnole hanno anche diffuso la notizia della morte di 17 migranti su un'imbarcazione diretta verso le Baleari. Secondo due superstiti, la barca è rimasta alla deriva per 2 settimane.
2: Meloni, Salvini e Tajani si sono visti poco fa a Palazzo Chigi prima del Consiglio dei Ministri che ancora non è iniziato. Alla riunione era presente anche il titolare dell'economia, Giorgetti. La Presidente del Consiglio ha voluto incontrare i due vice premier per fare il punto prima di decidere se prorogare o meno il taglio delle accise sui carburanti. Non è certo però che il provvedimento oggi sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri dal momento che il Governo è ancora alla ricerca delle coperture per gli ulteriori sconti. Nella riunione sono previste anche nuove norme sull'uso dell'intelligenza artificiale nel riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia e la riforma della Corte dei Conti contestata dai giudici contabili.
1: Gli Stati Uniti tornano ad annunciare un imminente accordo sullo stretto di Hormuz. Il segretario del Tesoro Scott Bessent ha dichiarato: potrebbe essere firmato già oggi o domani, accordo che dovrebbe prevedere la libertà di movimento. Più cauto invece il segretario di Stato Marco Rubio, che parla di progressi nel dialogo ma tra Iran e Oman per la riapertura dello stretto e di ancora nessun accordo. Da Teheran finora non è arrivata nessuna conferma che i negoziati siano ripresi. Nello stretto di Hormuz, intanto, la scorsa notte una nave cargo è stata colpita da un proiettile non identificato.
2: Funerali di massa a Gaza City per 112 persone, i cui corpi sono stati ritrovati sotto le macerie dopo quasi 3 anni erano state uccise dall'attacco israeliano sul quartiere di Sabra a novembre 2023. Tra loro anche 40 bambini.
1: Continua la pressione di Kiev sulla logistica e sulle infrastrutture petrolifere russe. Droni ucraini hanno colpito nella notte capannoni del gigante dell'e-commerce Wildberries nelle regioni di Mosca e San Pietroburgo. Incendiata anche una raffineria nell'oblast di Samara. Almeno 7 le vittime, una quarantina i feriti.
2: A Sofia, in Bulgaria, un gruppo di nazi skin ha cercato di assaltare un albergo dove alloggiava un gruppo di giovani ebrei italiani delle comunità ebraiche di Roma e Milano. La tentata aggressione, che è avvenuta lo scorso 2 agosto, è documentata in un filmato nel quale si vedono diverse persone vestite di nero che cercano di entrare nell'hotel per poi bloccare l'ingresso mentre urlano Sieg Heil ed esibiscono il saluto nazista. Dalla politica italiana condanna bipartisan per l'atto antisemita. Infine le previsioni del tempo per le prossime ore. Con il record del caldo in Italia, domani saranno 25 le città col bollino rosso, giovedì invece aumenteranno a 27. 17.34 minuti, è tutto per il momento, le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 18.30, buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Coli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca, lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.

0: Radio Città Fujiko 103.1 FM.
1: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Camilla è un bellissimo progetto di solidarietà, un emporio dove comprare cibo e altri prodotti di qualità dando una mano concreta ai piccoli produttori, una comunità con uno sguardo al futuro e un importante luogo di scambio di conoscenze. Camilla è il mio emporio di comunità. Vieni a trovarci in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e il maxi schermo per le partite.
0: Di golf, James, presumo. Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

L'amore ci ha fatto a pezzi. I frammenti sono diventati sempre più piccoli, coriandoli. La riduzione di un cuoco, il Grand Canyon delle cose che non so di te. Le vite degli altri, figli e divorzi che non erano i miei. Una misura che svuota il presente. La luce fredda di chi non ha più niente da dire.

Domani. Domani sarà meglio di oggi. E di queste parole

0: c'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Popolare Network.
1: Ceuta in Europa, la proposta di centri per il rimpatrio in paesi terzi, Italia e Danimarca in prima fila. Madrid chiede a Roma di revocare la sospensione di Schengen. Nell'exclave ancora 1000 minori non accompagnati, la destra spagnola dice sono falsi minorenni, deportiamoli. Taglio delle accise balneare, il governo litiga e alla fine proroga lo streaming sito sconto di 17 centesimi sul diesel fino al 25 agosto per coprire il periodo delle vacanze. L'accordo per Hormuz oggi o domani, anzi no, Washington tentenna, prima il segretario al tesoro parla di trattative prossime all'arrivo, poi il segretario di Stato Rubio spiega a trattare sono Iran e Oman, ci sono progressi ma ancora nessun accordo. Folla a Milano per l'addio a Franco Baresi, tifosi, ex compagni e vecchi rivali per ricordare lo storico capitano del Milan, 6 minuti di applausi come il suo numero di maglia, fischi alla proprietà rossonera e al sindaco Beppe Sala. Le 19:31 minuti, buonasera, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. La crisi di Ceuta oggi era sul tavolo europeo al vertice dei ministri degli interni dei 27. Italia e Danimarca ne approfittano per spingere sui centri di rimpatrio nei paesi terzi, ma l'Unione frena. È stato un test per la nostra resilienza e l'abbiamo superato, sosteniamo la Spagna. Spagna che, isolata in Europa, insiste, Roma revochi la sospensione di Schengen, non c'è mai stato nessun pericolo. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
2: Alla riunione dei ministri UE degli interni sulla crisi a Ceuta riprende vigore la questione dei centri di rimpatrio in paesi terzi, a 2 mesi dall'approvazione del nuovo regolamento europeo. Non il modello Albania, che anche il commissario europeo alla migrazione Brunner definisce una cosa diversa, ma accordi con paesi terzi che riceverebbero finanziamenti per aprire centri e gestire i rimpatri. Italia e Danimarca guidano un fronte di 5-6 falchi, che comprende anche Paesi Bassi, Germania, Austria e Grecia, ma anche altri sarebbero potenzialmente interessati, che hanno proposto tutta una serie di paesi africani, Ruanda, Ghana, Senegal, Tunisia, Libia, Mauritania, Egitto, Uganda ed Etiopia. Ma fonti UE contattate da Radio Popolare gettano acqua sul fuoco. Non siamo a questo punto e di fondi europei ancora non si parla. In sostanza, il bilancio della riunione è una delle più classiche tempeste in un bicchiere d'acqua. Italia e Danimarca portano a casa una vittoria di narrativa politica, ma ridotto all'osso il vertice non presenta alcun elemento concreto di novità. In altre parole, su qualsiasi soluzione emersa oggi si stava già lavorando da mesi, ma ora i 5 punti del piano d'azione della Commissione sono spinti da un vento di destra ormai imperante in Europa. Oltre ai rimpatri, la chiusura delle frontiere e gli accordi con i paesi terzi in stile Turchia, Marocco ed Egitto, che sono poi le stesse leve con cui l'Europa si rende vulnerabile all'esterno, sono già tutti inclusi nella legislazione europea. Si conferma invece l'isolamento della Spagna nella sua politica di regolarizzazione delle persone migranti, visto che anche il commissario Brunner l'ha definita non un buon segnale per il resto del continente. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: A Ceuta intanto rimangono diverse centinaia di minori stranieri non accompagnati che non possono essere espulsi ma per i quali non c'è spazio nei centri di accoglienza. Madrid ha stanziato 25 milioni per gestire la crisi. Dura reazione della destra, i conservatori del Partito Popolare si sono opposti alla redistribuzione dei minori nel paese e il partito di estrema destra, Vox, attacca, sono falsi minori, deportiamoli. Sentiamo Elena Gentili, responsabile advocacy di Save the Children Italia.
3: La città sta assistendo circa 1000 minori quando la sua capacità strutturale conta meno di un centinaio di posti disponibili. Quindi questo ci lascia una forte preoccupazione che molti minori non siano ancora stati identificati e presi in carico dai servizi competenti, quindi che rimangano in una situazione di estrema vulnerabilità nelle strade, in luoghi che comunque non garantiscono la loro sicurezza fisica ma anche psicosociale. È importantissimo per noi sottolineare come i minori sono minori prima di qualunque altro status migratorio, quindi anche superando una frontiera i minori rimangono tali e quindi deve essere garantito il loro superiore interesse, devono essere garantiti i loro diritti. Quindi l'identificazione dei minori e l'identificazione delle loro vulnerabilità e dei rischi che possono affrontare proprio per essere minori è la cosa principale. Oltretutto c'è bisogno che la situazione, che è veramente complessa in questo momento, umanitaria in generale, possa permettere questo lavoro più specializzato nei confronti di bambini, bambine e adolescenti, che siano quelli in primis non accompagnati, ma in generale i minori anche in famiglia.
1: E questa mattina le autorità spagnole hanno anche diffuso la notizia della morte di 17 migranti su un'imbarcazione diretta verso le Baleari. Secondo due superstiti ricoverati a Palma di Mallorca, la barca è rimasta alla deriva per 2 settimane. Adesso in Italia, dove è ancora in corso il Consiglio dei Ministri, uno degli ultimi prima della pausa estiva, sul tavolo c'erano diversi dossier, ma soprattutto il governo doveva decidere se prorogare o meno lo sconto sulle accise, sui carburanti. In studio con noi c'è Luigi Ambrosio. Luigi, che sappiamo?
0: Sappiamo che alla fine il governo non è riuscito a fare niente di più che prorogare fino al 25 agosto lo sconto di 17 centesimi al litro sul diesel, quindi solo sul diesel. Una misura che fino a qui ha dato pochissimi risultati, visto che stamattina il diesel era ormai stabilmente quasi ovunque sopra i 2 euro al litro al fai da te, così come la benzina. Si tratta di un provvedimento che potremmo definire balneare, visto che serve a coprire il periodo delle partenze e dei ritorni delle vacanze di chi naturalmente ci può andare in vacanza, ci va in macchina, ma anche questo striminzito sconto 17 centesimi solo sul litro, non sulla benzina, ricordiamo, ha rischiato di saltare. Il CDM è iniziato con quasi 2 ore di ritardo, perché prima c'è stato un vertice Meloni, Salvini, Tajani, quindi la premier e 2 vice premier e il ministro dell'economia Giorgetti. I soldi per la proroga non si trovavano, Giorgetti ha fatto resistenza, la Presidente del Consiglio e gli altri 2 vice premier hanno fatto invece molte pressioni, Salvini a un certo punto ha rischiato di terremotare tutto, perché se ne è uscito dicendo si tassino gli enormi extra profitti delle banche per lo sconto carburanti, e sappiamo che questa invece è un bastione proprio del no per Forza Italia. Tajani si è imbestialito, è una linea politica unitaria che non hanno sull'economia, e il risultato questa volta è appunto questo microsconto balneare sul diesel, confermato 17 centesimi fino al 25 agosto.
1: E il Consiglio dei Ministri è ancora in corso, dicevamo, sul tavolo ci sono anche altri dossier, c'è soprattutto il via libera che aspettiamo ancora all'uso dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia, e anche soprattutto una contestatissima riforma della Corte dei Conti che in questo momento allo studio e che vede i giudici contabili profondamente contrari. Aggiornamenti su queste notizie nel corso di Pop Sera subito dopo il giornale radio. L'altra notizia politica di questa giornata era il caso del Mastro. La giunta per le autorizzazioni oggi ha negato l'accesso alle chat tra l'ex sottosegretario e Mauro Caroccia, condannato per essere stato il prestanome di un clan di Camorra. Il no alla fine è passato grazie ad Azione, che in giunta è uscita al momento del voto. La richiesta adesso di accedere a quelle chat va direttamente in aula alla Camera, dove però con tutta probabilità verrà bocciata dalla maggioranza. Le opposizioni in rivolta valutano adesso un intervento alla Consulta. Ora la crisi nel Golfo Persico. Washington torna a parlare di un accordo imminente sullo stretto di Hormuz, senza però fornire dettagli e senza che Teheran confermi la riapertura dei negoziati diretti con gli Stati Uniti. Il servizio di Michele Migone.

0: discusso tra l'Iran e l'Oman, di cui non si conoscono particolari, ma secondo il New York Times questa intesa manterrebbe nelle mani del Pasdaran un discreto controllo sullo stretto. Le navi in entrata nel Golfo seguirebbero la rotta vicino alle coste iraniane e pagherebbero così una tassa a Teheran. Quelle in uscita invece passerebbero vicino all'Oman. Se questo fosse il contenuto di questa intesa, gli USA non avrebbero certo quello che volevano, ovvero la libertà di navigazione, come prima della guerra. Per Trump sarebbe una sconfitta. Solo ieri il presidente USA aveva detto che non avrebbe permesso l'imposizione di pedaggi. Secondo altre fonti, poi, l'accordo sarebbe temporaneo, dovrebbe essere definito con future trattative. Sembra un film già visto, quello del memorandum d'intesa, preceduto, come nel caso di questa possibile intesa, da annunci e smentite, poi stracciato, come si sa, pochi giorni dopo la sua firma. Ieri c'è stato l'ennesimo ultimato di Trump nei confronti di Teheran, ma oggi l'agenzia Reuters ha rivelato che gli Stati Uniti avrebbero esaurito in Iran quasi del tutto le loro scorte di missili a lungo raggio. La partita a scacchi tra Teheran e Washington va avanti in attesa di una sempre più difficile mossa decisiva di uno dei due giocatori.
1: A Sofia, in Bulgaria, un gruppo di nazischina ha cercato di assaltare un albergo dove alloggiavano alcuni giovani ebrei italiani delle comunità ebraiche di Roma e Milano. L'attentata aggressione è avvenuta lo scorso 2 agosto e documentata da un filmato nel quale si vedono diverse persone vestite di nero che cercano di entrare nell'hotel per poi bloccarne l'ingresso mentre urlano Sieg Heil ed esibiscono il saluto nazista. Dalla politica italiana condanna Bipartisan per l'atto antisemita. Ex Silva, niente di nuovo dal tavolo di oggi tra i sindacati e il governo al Ministero delle Imprese. Il vertice era stato convocato per fare il punto sul futuro dello stabilimento dopo che la Corte d'Appello di Milano ha stabilito la sospensione dell'area a caldo dell'acciaieria entro 90 giorni se non verrà bonificata dall'amianto presente nel sito. Ieri i sindacati hanno scioperato, hanno annunciato che lo faranno ancora se non verrà presentato un piano credibile per lo stabilimento. La richiesta adesso è quella di portare la questione a un livello più alto in un tavolo. Direttamente a Palazzo Chigi, Loris Scarpa, responsabile siderurgia della FIOM CGIL.
2: Ma noi siamo stati molto chiari, l'incontro non è andato come ci aspettavamo, c'era l'assenza dei ministri e questo non è un fatto positivo perché c'era un impegno specifico del governo rispetto a questi incontri tecnici e per cui non si è entrati nel merito delle nostre proposte. È stato un incontro di ascolto, l'ennesimo incontro di ascolto. Ma noi abbiamo presentato un piano di emergenza, un piano nazionale di messa in sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente e di rilancio dell'azienda, che consta in proposte industriali ed interventi per i lavoratori e interventi per i territori. La proposta industriale sono quelle che possono garantire sia nell'immediato una continuità delle attività e dunque l'occupazione, sia anche in prospettiva con un piano industriale che rilanci l'acciaio decarbonizzato.
1: A Pozzuoli è salito a circa 700 il numero delle persone sfollate dopo il terremoto di venerdì ai Campi Flegrei. Le case inagibili sono quasi 400. In alcune zone di Pozzuoli manca ancora l'acqua e allora per protesta oggi i cittadini hanno occupato la banchina del porto, il servizio da Napoli.
3: La crisi idrica che si è aggiunta ai disagi dovuti alla scossa di magnitudo 4.7 che lo scorso 31 luglio si è verificata ai Campi Flegrei ha contribuito all'indignazione degli abitanti di Pozzuoli. La rabbia è sfociata in un corteo costituito, secondo le fonti, da un migliaio di partecipanti che ha raggiunto l'area del porto e occupato la banchina principale. I manifestanti hanno accusato il governo e le istituzioni locali di averli abbandonati. Tra le richieste è quella di un alloggio per gli sfollati dai terremoti e per chi vive in strutture che attendono ancora controlli di agibilità. Il blocco dei collegamenti con le isole si è concluso quando i dimostranti hanno ricevuto conferma di un incontro previsto a Napoli tra il ministro Piantedosi e una delegazione di sindaci dell'area Flegrea per fare il punto della situazione. Si apprende inoltre che la fornitura d'acqua che è venuta meno in alcune zone di Pozzuoli dopo l'episodio della settimana scorsa verrà garantita con le autobotti dei vigili del fuoco. Il numero degli sfollati a Pozzuoli sale a circa 700, di questi risulta che 568 hanno trovato una sistemazione autonoma, mentre allo stato attuale delle cose le abitazioni inagibili sarebbero 400. Una situazione difficile vissuta con apprensione dalle comunità maggiormente interessate, nelle quali c'è chi ritiene che il valore della scossa sia stato superiore a quello comunicato e che semplicemente le autorità abbiano voluto evitare allarmismi. Da Napoli per Popolare Network, Massimo Congi.
1: Un lungo applauso durato 6 minuti, come il suo numero di maglia, è quello che ha a Franco Baresi. Ai suoi funerali in migliaia, tra tifosi, ex compagni, vecchi rivali, tutti insieme per l'ultimo saluto.

0: storico capitano del Milan, fischi per la proprietà rossonera e anche per il sindaco Beppe Sala. Il ricordo dei tifosi raccolto oggi da Matteo Villacci.
1: Ho visto giocare in Serie A, cavolo, nel 78, non ci sono parole.
2: Franco Baresi è stato l'emblema del Milan, il nostro condottiero, non ci ha mai tradito neanche in Serie B, due volte poteva farlo, era il minimo che potevamo fare, era questo.
3: Faceva parte di noi, era il popolo, lo chiamavano nelle scuole, lo chiamavano nei Milan Club, lo chiamavano persone fisiche che magari avevano avuto problemi di salute, volevano avere un ultimo ricordo con lui andava tranquillamente, era proprio una persona disponibile, aveva dedicato la sua vita al Milan e ai milanisti, per quello che noi lo ricorderemo sempre come nostro capitano.
4: Era l'unica cosa che potevo pensare di fare oggi, essere qua.
5: Tantissime persone, tanta commozione, l'idea di aver perso qualcosa di più di un calciatore.
4: Era l'anima del Milan, è ancora l'anima del Milan e sarà sempre l'anima del Milan.
0: Infine le previsioni per le prossime ore. Domani sarà un'altra giornata di caldo estremo sull'Italia da nord a sud, con 25 città da bollino rosso che saliranno poi giovedì a 27. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta da Mattia Guastafierro, in redazione con Virginia Platini e Luigi Ambrosio. Le notizie tornano più tardi alle 22:30. Grazie a tutti, una buona serata.
6: Popolare Network.

0: stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Biscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni a Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: La bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
3: Wait in town and tell the people. Marvelous musical dance coming your way.

0: Oh yeah. Oh yeah, mi dicono. Mi dicono che funzionano tutti. Sì. Ok.
1: Yes. E questa è dopamina.
0: Ci siamo.
1: Col caldo incredibile anche di questo martedì 23 giugno, la puntata 316. Come stai, Mauri?
0: Bene, sudato come un'anguilla.
1: Come è giusto che sia. Come un'anguilla. Sui 103.1 FM, questa è Dopamina, Mauri e Mistadoc ai microfoni come ogni martedì dalle 20 alle 21. Ricordatevi che se volete seguire Dopamina e tutti i programmi di Radio Città Fucicolo potete fare attraverso il sito www.radiocittafucicolo.it se non avete la radio, oppure anche
0: attraverso le nostre applicazioni per dispositivi mobili Android o iOS. Dalle quali potete ascoltare comodamente Radio Città Fucicolo in tutto l'universo.
1: Yes. E come sempre salutiamo le persone che ci ascoltano, che ci seguono attraverso il podcast, attraverso la radio, le app e tutto quello che vi permette di ascoltare Radio Città Fucicolo. Quindi tutte quanti siete veramente grandiosi, veramente ci piacete tanto,
0: meraviglioso. E un saluto anche all'immenso pubblico più presente e più numeroso, yes, di sempre, che quest'oggi è nei nostri studi. Abbiamo
1: un applauso,
0: una trentina di persone qua.
1: Che spettacolo.
0: Che sono venute a farci compagnia in questa puntata specialissima e meravigliosa con un graditissimo ospite che dovrebbe avere il microfono aperto, a.k.a. Lucio Carato.
1: Yes.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Grazie ai ragazzi che sono venuti a supportarmi e a supportare Dopamina.
1: Yes, come stai?
2: Tutto bene, eccitatissimo, agitatissimo, sudatissimo, ma carico.
0: Alla grandissima, oggi sei qui il nostro ospite a portarci un sacco di beat e di strumentali che avremo modo di far scoprire a tutte le persone che ci ascoltano e che ancora magari non ti conoscono, ma è un grandissimo piacere per noi sempre diffondere suoni un po' oltre la linea dell'orizzonte tramite questa radio e questo martedì 23 giugno. Sicuramente tanta roba. Non dimentichiamo di ricordare il nostro favoloso numerino magico, al quale potete scriverci fino alle 21 per mostrare a noi tutti tutto il vostro amore per questa trasmissione, per la musica, il vostro entusiasmo per quello che andremo a sentire, che sarà veramente micidiale.
2: Speriamo.
1: È sempre quello.
0: Io lo so già, poi non ho dubbi.
2: Speriamo che sia di gradimento anche ai ragazzi che ci ascoltano.
1: Esatto. Se volete scriverci 333-180-9494 per SMS, WhatsApp o Telegram, ve lo ripetiamo.
0: 333-180-9494 il nostro numero. E adesso cominciamo questa meravigliosa Dopamina con qualche doverosa parola di introduzione per te, Lucio Carato, nome d'arte, che hai fatto uscire il tuo nuovo disco molto poco fa e abbiamo il piacere di poterlo presentare qua in trasmissione, ma non ti sei voluto limitare a quello perché ci hai anticipato che ci farei ascoltare anche un excursus di tutte le tue produzioni, che sono un bel po', per cui ti passo la palla e ti chiedo di raccontarci un po' cosa fai, cosa ti piace fare e qualcosa di te.
2: Sì, brevemente, Lucio Carato è la fine tra virgolette di un percorso che inizia in realtà con un altro pseudonimo che sarebbe Roy U. Alcocat, che negli anni mi ha preceduto e accompagnato nelle produzioni musicali fino a circa 4-5 anni fa, dove poi l'evoluzione e la ricerca musicale mi ha spinto a cercare un nuovo alias, un nuovo AKA, ma solo per avere più spazio musicale, non costringere quello che facevo a livello musicale legato all'ambiente strumentale hip hop, abstract hip hop o lo-fi, ormai ci sono tantissimi nomi, ma spaziare un po', andare alla ricerca di qualcos'altro e quindi identificarmi con un nuovo AKA, appunto, e quindi avere più libertà, tra virgolette, a mio malgrado, nel senso che non ha giovato a mio favore, perché cambiare alias è sempre un po' complicato allo spettatore o all'ascoltatore, perché non sa mai chi è, chi c'è dietro. Esatto. E quindi io, sempre essendo molto criptico nelle cose, sempre, da sempre, ho ulteriormente abbassato il livello di ascolto, però mi ha giovato, nel senso, musicalmente mi sono dato spazio, quindi quello che viene prima è, infatti, è come anticipavi tu, Maurizio, sono anni di produzioni Royu che suonerò dopo in un paio di set da circa 9 minuti l'uno, dove dentro ho selezionato per lo più pezzi più rappresentativi, come il primo disco per cui è uscito per un'etichetta che ai tempi si chiamava Blunt Records, che poi si è rivelata un po' un'etichetta non del tutto trasparente con gli artisti, e quindi
0: si è
2: autobruciata perché chiamavano persone a far uscire progetti, ma ci sono state lamentele, ovviamente da persone molto più conosciute di me, perché io ero ancora il nulla cosmico come adesso, però mi ha dato possibilità comunque. E poi successivamente sono usciti altri progetti che mi hanno dato l'opportunità di avere la prima intervista con Stretto Blaster, grazie a Fiume,
1: grazie a Fiume
2: col Salutiamo progetto Fiume. Sidiana, sì. E poi progetti successivi che mi hanno regalato anche il primo video di un ragazzo di Roma che con una modella Suicide Girl ha utilizzato il mio brano per fare un video. Insomma, pian piano le cose si sono un po' sparse ed espanse nell'ascolto, insomma. Sì, ho fatto un po' una selezione di questi anni, diciamo dal 2013 in poi, quindi sono passati già un po' di anni.
1: E adesso è il momento di espanderle sui 103.1 FM, su Dopamina, perché noi ci teniamo, abbiamo ascoltato e di roba ce n'è, e quanta roba, tanta roba.
0: Tanta roba.
1: Quindi, che dire, 20.08, Lucio Carato su Dopamina.
0: Cominciamo.
2: Se volete
1: tutto.
2: Parto.
1: Cominciamo.
2: Allora.
1: Sì, sì.
2: Va bene.
1: Good vibes only.
0: Lasciamo spazio al set di Lucio Carato e questa è Dopamina.

0: Yes, e noi che scivoliamo come le anguille, wow. Come diceva il caro Mauro, su questi flussi, su queste vibrazioni che ci hai donato, caro Lucio.
1: Purtroppo, cioè, ragazzi, l'emozione del momento,
2: tantissima roba, assolutamente.
1: Gli ascoltatori non sanno, ma qui ci sono i ragazzi, c'è il pubblico e mi hanno fatto emozionare.
2: Colpa del pubblico, diciamo.
1: No, è merito.
2: Merito del pubblico.
0: Qua ci sono tante vibrazioni umane e musicali, quindi esatto. Ce n'è che ce n'è.
2: Dio.
0: E colgo l'occasione anche per salutare Alessia che ci ascolta, che è rimasta anche.
2: L'abbiamo fatta divertire.
0: Per l'anguilla, perché eravamo sudati come anguille, quindi noi come anguille ci stiamo immergendo anche in queste vibrazioni che ci stanno deliziando.
1: Sì, queste sono un po' anni, ci sono passati degli anni, ma comunque il sound ero già focalizzato sul campionamento, MPC, SP404 e qualche synth, ma per me è sempre stato il set che mi ha accompagnato dall'inizio fino a tuttora, quindi il suono poi si sente, cioè il modo in cui operi, fai le cose, e questo...
2: Quindi questo era un po' un estratto di una prima parte, diciamo, del tuo percorso.
1: Sì, di quegli album che dicevo prima, che mi hanno dato all'inizio, aiutato, e che mi hanno continuamente fatto crescere, no? Cioè, perché quando poi ti vengono incontro anche solo per una semplice intervista o il complimento, certo. Partecipare magari ai raduni, ci fu un raduno molto bello a Firenze organizzato dal Beat It, ai tempi era coordinato da Reister, insomma chiamò tutti i beatmaker e ci trovammo, i vari Bombus, MC, Odino, Vincenzo,
0: Odino,
1: che è
0: grande
1: un
0: Odino
1: amico.
0: Che salutiamo anche.
1: Esatto.
0: Grande Odino.
1: E quindi sì, quegli anni io suonavo questo, ecco, mettiamola così, erano queste le mie cose.
0: Tanta roba.
2: E parliamo da quando?
1: Da quando è iniziato tutto o da quando?
2: Da quando
1: nello specifico?
2: Il tuo percorso?
1: Molto tempo fa. Però io mi sono affacciato, diciamo, alla scena, se così posso dire, col beat contest di ESA, Captain okay. Futuro, del 2013, se non ricordo male. Che non so se fu l'anno prima o lo stesso anno che vinse Giscu. Quindi io partecipai e mi feci l'account Facebook, perché prima non ce l'avevo, per forza di cose, per partecipare al contest, e da lì poi ho conosciuto e ho avuto modo di affacciarmi a un mondo che io non avevo la più pallida idea esistesse e che ci fosse qualcuno che facesse le cose come me, come noi, perché io dalla provincia già i ragazzi qua, il Primo Zanasi, che voi conoscete benissimo,
0: grande Primo Zanasi,
1: che è qua con noi, tra l'altro possiamo dirlo,
0: di coppa, no, di coppa Primo Zanasi,
1: quindi cioè già persone che facevano cose di un livello già estremo, e io vengo da lì, insomma,
2: direi
1: dalla
2: sì.
1: Provincia,
2: tanta roba,
1: esatto.
2: E ne approfittiamo anche nel frattempo per mandare un grandissimo saluto al mitico Fulvio, che mai non smette di presenziare a
0: grande.
2: Tutte le nostre trasmissioni, e salute anche da Nepalesio della Crew Diamond e Pineal,
1: grande.
2: Che ci ascoltano e supportano. Il grande Lucio Carato, che oggi qua è il nostro ospite ai microfoni di Dopamina, e nei 9 minuti prossimi che ci separano dalla pubblicità direi che possiamo
1: metto qualche beat,
0: giusto qualche
1: non
0: beat.
1: Sbagliare, sperando di non sbagliare, perdonatemi,
0: no, ma che
2: entusiastissimi
0: ormai
1: grazie
2: largo alla musica,
0: ormai siamo in ballo e balliamo,
2: oh yeah.

0: che cos'è? Che
1: afferriamo cos'è da questo viaggio musicale come gli aerei che precipitano qua dietro di noi.
2: Grazie.
0: Precipitano, bro, che tragedia. Ma qui ci scrivono delle frasi.
1: Ci stanno scrivendo cose strane.
0: Esatto. Potete chiedere se al termine della trasmissione offre a tutti la pizza e la birra.
3: Sì,
0: no, chiedetegli se conosce un fantomatico rapper di provincia che si chiama Faccia d'Erba.
3: Vorremmo sapere. Aleggia nella provincia.
1: Sì.
0: Vorremmo sapere come il writing ha influenzato la sua musica.
1: Tutti questi messaggi minatori ci sono appena arrivati.
3: No, minatori no, però è vero, cioè nel senso arrivo dai graffiti, cioè il mio percorso molto lontano. Iniziato diciamo a conoscere l'hip hop dai graffiti, e poi dai graffiti le cose si sono evolute, conosci persone e tra queste persone insomma scambi musicali, sapete com'è, no? Ci si scambia informazioni, il momento di fotta si affotta di fare tante cose, non dico la break perché non è mai stata cosa mia. Però sì, dai graffiti mi ha influenzato tanto, diciamo, il mondo graffiti e musica. Più forse la cosa che ha influenzato di più la musica è la provincia, cioè l'ambiente dove
1: provincia.
3: Ma sì, l'ambiente dove siamo cresciuti, gli amici, l'ambiente che ti circonda, sì. La cosa un po' distaccata dalla grande città, non avere contaminazione, sì. Per poi, non dico copiare, ma assorbire quelle cose che poi vai a scimmiottare, cioè noi siamo sempre stati puri, anche tra virgolette.
1: Anche la noia imperturbabile che spinge a voler fare qualcosa di nuovo, di diverso.
3: Sì, capito, e quindi mettersi, la ricerca, sì, ricercare.
0: Fare la cosa giusta.
3: Sì, sì, insomma, grande. Fare sempre meglio. Insomma, queste cose qua.
1: Tanta roba. Salutiamo anche il nostro ascoltatore che ci saluta e ci supporta, anche se non si firma. Esatto. Noi questo fa sempre comunque un sacco
0: piacere.
1: Perché
0: dice che siamo il top.
1: Siamo il top, qui solo amore per noi, veramente.
0: Ci stiamo sciogliendo non solo per il caldo, ragazzi.
3: Veramente il top,
1: favoloso.
3: Il
1: allora, Carato, alle 20:30 spaccatissime, ci prendiamo una piccolissima pausa pubblicitaria, dopo la quale la presentazione del nuovo disco di Lucio Carato, nostro ospite questo martedì a Dopamina.
0: Segni e disegni.
1: E adesso segnatela. Andiamo
0: con Paolo.
1: Così. Oh yeah.
0: Yes.
4: Come sempre tanta roba, tantissima roba con dopamina. Dopamina come sempre tanta.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
2: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
4: Ed eccoci qua dal ritorno.
5: Oh yeah!
4: Breve break pubblicitario, siamo sempre con Lucio Carato, questa è Dopamina, la numero 316. Ricordatevi sempre che se volete scriverci come hanno fatto Fulvio e tanti altri, il numero è sempre quello, 333-180-9494. E adesso orecchie belle tese, perché parliamo del nuovo progetto Segni e Disegni di Lucio Carato. E adesso a te la parola.
5: A te la parola subito dopo il decollo di questo aereo mobile
4: che sorvola,
5: che ci perturba le frequenze, ma che abbatteremo nel più breve tempo possibile. Per cui
4: come sei dai, come sei
5: corretto,
4: guerra fondaio.
5: corretto. Quindi il tuo nuovo disco.
6: Sì, ci ho pensato un po' prima di tirar fuori questo questo collage di cose, nel senso che nasce dall'idea dello scrollare su Instagram.
4: Ok.
6: Questo scroll compulsivo che tutti noi, o meno io, faccio compulsivamente, e un giorno mi sono reso conto di scrollare cose che a me proprio non mi appartengono assolutamente, ma che l'algoritmo mi metteva, e quindi a una certa, totalmente assorbito da questa cosa, ho avuto un momento di lucidità, ho detto: ma io alla fine cosa cazzo posso cosa dire, cosa sto guardando? Cioè, e quindi questo scroll mi ha dato il via a fare una prova, registrare lo schermo del telefono mentre scrollavo, e quindi registrare anche l'audio, inevitabilmente i video, per poi rivedermi effettivamente che cosa mi propinava l'algoritmo e che cosa Instagram, i social e tutto quello che ormai ci sovrasta in un certo senso mi propinava e che io inconsciamente mi sorbivo. E quindi poi ci ho tirato fuori anche delle cose simpatiche, delle cose totalmente inutili, ma cose anche skit di film, skit di persone che dicono cose, di politici che dicono castronerie assurde. Ormai la politica in Italia, non è che voglio parlare di politica, sono la persona meno adatta, ma comunque, cioè, tutte informazioni che poi elaborandole ho detto: ma in realtà queste cose ci arrivano, cioè inconsciamente, no?
4: Esatto.
6: Capite, no, la cosa? E quindi, siccome ho sempre questa smania di provare a fare qualcosa di nuovo, ho detto: ma facciamo una cosa, faccio degli scroll a caso, totalmente a caso, ovviamente non mirati, perché non posso selezionare che cosa scrollare, no? E da lì estrapolare un qualcosa per vedere se sta bene con la musica che fa.

0: sicuramente. Quindi diciamo questo progetto nasce anche un po' da un punto di vista, diciamo, da un senso critico, no?
1: Sì, assolutamente. Mio, ovviamente, è certo. Tutto personale, cioè non politicizzando o marcando un qualcosa, nel senso. Una cosa mia.
0: Un dato di fatto.
1: Sì, esatto. Un dato di fatto che ti
0: cioè, ce l'hai di fronte.
1: Esatto, arriva.
0: Non puoi farne a meno, o meglio, vorresti farne a meno, ma così è. Così
1: sì.
0: Lo prendiamo.
1: No, se vuoi puoi farne a meno, stacchi tutto.
0: Esatto. Non puoi farne a meno dal momento in cui fruisci di quel contenuto lì, ma non perché lo vuoi, ma perché ti passa. Allora, tu che cosa hai fatto furbescamente? Ok. Adesso ti prendo
1: e lo utilizzo per me
0: e ti gestisco a modo mio.
1: Esatto, sì, tra virgolette ti flippo come si flippano, esatto. I campioni, no? I rigiri. Sì, e sì. Quindi insomma c'ho qualche
0: via.
1: Sì, ditemi voi, siete voi la regia, ragazzi. Quindi, sperando di non fare errori.
0: Assolutamente.
2: Andiamo, questo un estratto da Segni e Disegni, il nuovo disco di Lucio Carato. Oh.

0: che ti sono venuta a dire una cosa. Tu il giradischi alle 2 di notte lo devi abbassare. Hai capito? Sto bumbo ruba le orecchie, non lo potevo da sentire. Hai inteso? Ecco, mo c'hai rotto i coglioni.
1: Corsi Smith, volevo sapere per quanto riguarda per me sull'amore se la svolta buona per me quest'anno.
2: Allora, innanzitutto sereno e tranquillo, un bel sorriso da 1 a 17.

0: niente da dichiarare.
1: Non sai quanto costa una bombola di gas per famiglia da 15 litri?
2: Sto parlando
3: Solitamente cosa si porta da mangiare sulla spiaggia?
4: Io niente, un crackers.
5: Un crackers? Dai, mi faccio una doccia e mangio.
6: Oh, guarda che ti spezzo la mano, che sei già grasso come un porcello. Ma che vuoi, diventare guida alle mezzo?

0: giornata, presidente Meloni. È un piacere rivederla dopo tanto. I used to cop a lot, but never cop no drop.
1: Old mics like ponytails tight and bob a lot. Stop, stick around, come through. Una mano in saccoccia e con l'altra tieni fra le dita una sigaretta.
2: Senti le costo veleno, sa? Questi sono 40 secondi di vita in meno.
1: No, non è niente, una scelta che ha fatto papà. Sono 40 secondi di meno di vita, ma forse scopi.
2: Dai, con sto senso, t'entrava dentro il cervello.
1: E manco esce.
3: If you want to make a great rap song, you gotta sample music from Italy. I'm telling you.

0: pare, che ha parlato con i ministri di Israele e dell'Iran, che erano le 8:30 di mattina, e ho detto loro basta con l'escalation, cioè anche all'Iran ho detto non reagite più, ho detto a Israele basta, fermiamo qua.
1: Gelei, bau bau.

0: ti chiami, esperimento? Come ti chiami?
1: Mauro.
0: Ma ti saluta la gente, ti saluta Mauro.
2: Poi in nottata si facevano delle feste un po' orgiastiche. Vado in galera per questo. Adesso devo parlare delle puttanate che ho fatto io.
3: Signora, questa è una corte d'assise.
4: E lei? Bau bau.

0: siamo sempre di più, ma questo, cioè, questo è un capolavoro, cioè qualcosa che
1: a me... lasciala che va intanto.
2: E questa è la tua preferita, perché mi hai detto subito, vabbè, riconoscibile, campione, ma...
0: Ma non solo questa, anche tutte le altre che hai selezionato, perché ci sono delle citazioni cinematografiche alle quali io sono molto legato. Carlo Verdone, cioè tutti i vari film, quello con Sordi, comunque. Sono 60 secondi di vita in meno, ma forse.
2: Ma forse scopi.
3: A di dai in questo senso.
2: È entrata dentro il cervello, sì,
0: e manco esce, capito?
2: Sì, Verdone, siamo tutti molto legati, no? Nel senso, tu lo sai, essendo appassionato.
0: Adoro,
2: ma io sono appassionato più che altro alle colonne sonore di Piccioni.
0: Grande sodalizio con Sordi.
2: Mamma mia, per me è un grande è proprio il capo. Piccioni è il capo. Anche Umiliani, ma per me Piccioni c'ha un romanticismo unico.
0: Poi la colonna sonora di In viaggio con papà, bellissima. Cioè, bellissima. Io sono molto legato a quel film perché me lo ricordo da quando ero piccolo, ho visto, rivisto tante volte. Quindi il fatto che tu l'abbia citato in questo disco per me è veramente una bella
2: cosa.
0: Cioè,
1: tanta
0: bellissima.
1: Roba.
2: Fa piacere.
0: Segni e disegni, segnatelo.
2: Segnatelo.
1: L'ultimo disco di Lucio Carato alle 20:50. Spaccatissime, noi ragazzi abbiamo circa 4 minuti per andare in conclusione, salutare, ma prima sicuramente chiederti di raccontare a tutte le persone che sono all'ascolto dove possono trovare la tua musica, ascoltarla, riascoltarla, acquistarla, supportare e tutto il resto, insomma. E
2: allora,
1: se sono in giro, c'è qualche data, progetti, tutto quello che vuoi.
2: Qualche data,
1: un paio di minuti.
2: Qualche data no.
1: Cioè, qui ci hanno detto che suonerai al Festival del Pappataccio a Palesio.
2: Magari. Vabbè, quello è un grande appuntamento insieme a Zanasi, è un grande appuntamento. Speriamo che anche Spass ci sia, no? Speriamo.
1: Certo.
2: Sicuro. Cioè, lui ormai è di casa.
1: Meraviglioso Palesio.
2: No, nel mio profilo Instagram, Lucio Carato, ci sono dei link, uno del Bandcamp appunto di Roy Alcocat, dove ci sono tutti i tape fino a Segni e Disegni, e alcuni sono con Spalato Viale e poi un altro progetto che mi è dispiaciuto moltissimo non portare oggi è con Tape Avenue, l'etichetta curata da Comma 1, dove lì abbiamo fatto proprio stampato il vinile, infatti lì è acquistabile sulla pagina Bandcamp Tape Avenue. Il progetto si chiama Esplorazioni Etere. Ora mi è passato in mente, ragazzi.
1: L'emozione. Un buon motivo per fare un'altra puntata,
0: esatto,
1: dove portare questa cosa.
2: Sì, mi è dispiaciuto molto perché lì tratto un po' musica, campionamenti di musica ambient e new age, e quindi esplorazione etere trame new age si chiama il progetto.
1: Tanta roba.
2: E quindi anche quello è un progetto che sono molto legato e mi è dispiaciuto non portarlo.
1: Beh, ci saranno sicuramente occasioni per continuare ad approfondire il tuo, insomma, ben vasto repertorio musicale, che siamo onoratissimi di aver ospitato questa sera e questa domenica puntata che sta volgendo al termine, per cui ne approfittiamo anche noi per ricordare alle persone in ascolto al volo quali sono i nostri contatti virtuali, nei quali potete trovare tutti i nostri podcast, ossia le nostre pagine social su Facebook e Instagram, Dopamina On Air, dove appunto potete trovare tutti i nostri podcast per ascoltarveli e riascoltarveli a volontà, questo ivi compreso.
0: Esattamente. Intanto ti ringraziamo tantissimo
1: Tanta
0: per
1: roba.
0: Essere stato con noi e
2: grazie per la pazienza,
0: per le vibrazioni che ci hai tramandato, che sui 103.1, perché noi ci tenevamo tanto, infatti ci hai deliziati come non mai. Cioè, bellissimo questo progetto.
1: Spettacolo.
0: Infatti diciamo a tutti i radioascoltatori, ascoltatevelo, Segni e Disegni, andatevelo a pescare su Bandcamp, come diceva il buon Lucio Carato. E sono le 20:53, caro Mauri, ovviamente ricordatevi che la musica su Radio Città Fucico il martedì sera continua, non è che adesso finisce Dopamina e ce ne andiamo tutti, no, perché subito dopo di noi c'è Sir Piertosi con un'altra puntata di Soul Shakedown Party. Quindi la musica continua, che continua il martedì. in levare, quindi sonorità giamaicane subito dopo di noi. Però dobbiamo ricordare anche un'altra cosa, perché martedì prossimo è il 30 giugno, quindi andiamo proprio alla fine del mese. E abbiamo anche altri ospiti. Abbiamo trio particolare, nostri cari amici che sono già stati ospiti qui in radio.
1: Avremo la 404 Family Summer Edition.
0: Sì, quindi parliamo di Freddy, Jump HC e Ratakesh qui sui 103.1 su Dopamina martedì prossimo il 30 maggio, ve lo ripetiamo. Jump HC, Freddy e Ratakesh con le loro 404 che faranno faville a più non posso, quindi restate sintonizzati sempre di più.
1: Soprattutto tutti sudati come le anguille.
0: Esatto. Anguillomani come non mai. Lucio Carato, ti ringraziamo ancora.
2: Grazie a voi, ragazzi,
0: per essere stato con noi.
2: Una grande emozione, molto emozionato.
1: Un saluto a tutti i nostri 64 ospiti.
0: Esatto, un applauso.
2: Grande Bigo, Bigo, Sancho, Zanasi, Spas.
0: Yes, yes.
1: Tutti. Meraviglioso, questa tutto è Dopamina. Quanto, veramente meraviglioso questa puntata. Lucio, è stato un piacere immenso e sicuramente ci sarà modo di replicare a tutto questo entusiasmo. Grazie ancora, e questa è stata Dopamina, ma soprattutto grande Fulvio.
0: Grande Fulvio.
1: A martedì prossimo.
0: Yes, yes. Questa è Dopamina.

0: quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati sempre di votare dopamina.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
4: Soul Shakedown Party, 100% reggae music, on air dal 1992.

E buonasera a tutti, buonasera da Piertosi, anche questa sera solo Shakedown Party c'è. Saluti a Dopamina, le puntate registrate di Dopamina. Eccoci quindi in questa puntata, sicuramente non tra le più ascoltate dell'anno, una di quelle dell'estate inoltrata di agosto, del 4 agosto, e senza ospiti telefonici, senza interviste, ma con tantissime novità di rilievo come al solito. Come vi dicevo, il programma ci sarà anche la settimana scorsa, poi per una settimana o due, per una settimana una pausa, dove ci sarà una replica in cui andrò al Rototom Sunsplash, 31esima edizione Benny Cassim, dal 16 al 22 agosto. Voglio incominciare questa sera in modo molto raffinato con il magnifico live dei Groundation, formazione californiana guidata da Harrison Stafford, e che ha portato in tour in Francia lo scorso mese di novembre il nuovo album Candle Burning. Ed in effetti nel disco Harrison Stafford dice: siamo arrivati con nuovo materiale da farvi ascoltare, e questo nuovo materiale racconta una storia, una sorta di concept album, il disco in studio. Questa che ci sentiamo dal live registrato a novembre alla Cigala a Parigi è Holding On, Groundation.

Il leggendario artista dello Zimbabwe Thomas Mapfumo è ospite in studio di questa Holding On e c'è la sua voce anche nella versione live, ospite quindi nel live alla Sigal, Thomas Mapfumo. Groundation, e voglio salutare intanto Ennio e Robby Dre già in ascolto. Inizio veramente alla grande con questi Groundation, sempre favolosi, consigliatissimo il disco. E uno degli eventi post estivi sarà l'uscita dell'album dei Soul Revivers, questo duo londinese formato da David Hill e Nick Manasse. L'album si chiamerà Holding It Down, per il momento c'è in circolazione un singolo su vinile che si chiama The Good Book, c'è ospite vocale Johnny Clark. Soul Revivers e Johnny Clark, The Good Book. Babylon.

come al solito i saluti anche a chi ascolta su Wild Love Reggae Radio e su Is Now Radio. Johnny Clark, il leggendario Johnny Clark dalla Giamaica, qui con Soul Revivers, The Good Book, una puntata carica di novità in chiave roots, le roots and culture, la nostra cifra stilistica. Soul Shake Down Party virtuosi con voi, reggae music on air. Where Me Come From, da dove vengo, il titolo dell'ultimo album di Marcus Gadd, artista super roots da un posto molto particolare, la Nuova Caledonia, isole dell'Oceania, sotto la giurisdizione francese. C'è Desiree, cantante leggendaria da Saint-Croix, Isole Vergini, ospite di questa Decode 2026, musica nuova, Marcus Gadd.

intanto un saluto a Ettore, un saluto anche a Roberto da Monza, Melon e Mars dalla Sardegna, Sciaccaruti, riconoscibilissimo per la sua bellissima voce, dopo Marcus Gad e Desari, questa è Legalize the Wind, legalizzare il vento, da Jam Musician, suo ultimo album, veramente bellissimo. Roots and Culture in questa serata calda di agosto, in cui la musica pulsa ancora qui su Radio Città Fucico, e Reggae Music, un nuovo singolo strumentale con la Lone Ark Band di Roberto Sanchez, che va ad incontrare gli 18th Parallel, la band di casa dell'etichetta svizzera Fruits. La traccia si chiama Morning Blessings, anche questa nuova, Morning Blessing.

Mamma mia che ciun, la voce di Roberto Sanchez che canta da solista questa Morning Blessing, singolo sull'etichetta Fruits, due band insieme, Spagna Atlantica, Santander e Svizzera, Lonark e AT&T Parallel. Restiamo sul suono europeo di prim'ordine, Barcellona, l'etichetta La Pancita, The Soul Adventurers, la band di casa, Dub to Roots, il loro album del 2026, tanta bella musica dall'Europa.

Inizio fulminante di Solo Shakedown Party. Questo è The Trees, gli alberi, The Soul Adventurers, da Barcellona, la Pancita Records, l'etichetta. Un saluto anche a Manu, un saluto a Dana, Jojo Roots. Chiudiamo la prima, il primo segmento con un singolo per l'etichetta pugliese Philo Music. Frank Filograna è il produttore, la voce è quella di Big Simon, di anche Cricca Reggae, nonché è ottimo artista solista. E tra l'altro in arrivo un album di Cricca Reggae alla fine dell'estate, in autunno. E questa che ci sentiamo nuova è Fire, Big Simon.

0: l'uguaglianza e l'inclusione sono valori fondamentali per una società giusta. Stand Up for Jamaica si batte per i diritti della comunità LGBTQ+ in Giamaica, promuovendo l'accettazione e le pari opportunità per tutti. Unisciti a noi nella costruzione di un futuro più inclusivo. Visita standupforjamaica.org e dona ora.
1: No, un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
4: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
3: Davvero?
4: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
5: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
6: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

dedica speciale chiama le connessioni tra jazz e reggae e ascolta solo Chic Don Patti anche e soprattutto per quello. Kubix, grande chitarrista francese che è anche il chitarrista della band di Barrington Levy. Music Activist, l'attivista musicale, titolo azzeccatissimo del suo ultimo album uscito sulla etichetta Bacco, prodotto da lui per la sua Attic Productions. Questa è Red Sand, la sabbia rossa. Suoni molto adatti a questo clima, secondo me. E intanto è uscito anche il nuovo Buju Banton, di cui tutti parlano, nuovo album intitolato Too Bad, un ritmo dagli anni 80 dal Rubadub, dall'etichetta Volcano. Questa è We No Play, Buju.

Buju quando sta finendo questa win or play, e il ritorno di Capleton. A proposito di artisti dagli anni 90, Capleton che torna dopo 16 anni dal suo disco precedente con questo Hates of Fire prodotto dalla crew di Derek Sound. Questa che sentiamo è Prayers Up, anche Capleton in scaletta questa sera.

nuovo Roma in Virgo. Tra l'altro una messe di singoli nuovi sull'etichetta Ghetto Youth International dei figli di Bob Marley. Questa è una traccia sul No Better Rhythm, abbiamo già sentito il cut di Alain su questo rhythm, la produzione è a cura di Damian Marley. Un altro singolo sulla Ghetto Youth International nuovo, ma questa volta prodotto da Steven Marley, è una nuova traccia, Morgan Heritage. Morgan Heritage tra l'altro visti in uno spettacolo molto particolare al Reggae Land in Inghilterra insieme a Beanieman, chiamato The King and the Royals. E questa è Come Feel the Love, Steven Marley in cabina di regia per Morgan Heritage.

Protégé, Shensi, entrambi nella lineup del Rototom Sound Splash Combination, The Goddess, la Dea, ovviamente riferito immagino a Shensi. The Art of Acceptance, il nuovo album del 2026 di Protégé, molto bello, prodotto da lui stesso per la sua Ineffable, e uscito per la sua, scusatemi, Indignation, è uscito sulla Ineffable. Un saluto a Alessio, un saluto a Luca e un saluto a Manu, Officina Reg. Lodo spesso la Taz per il suo approccio molto tradizionale che ci ricorda il bel reggae di una volta che è quasi estinto, e la Taz ha pubblicato quest'anno varie cose, tra cui un bell'album di Kezidek, bellissima voce, intitolato Marijuana.

Quasi fino alla fine questa Marijuana Prayer e tutti gli erbalisti in ascolto, Casey Deck, un altro veterano non notissimo, Ginger, anche lui un bel album intitolato Soul Connection, il titolo è abbastanza programmatico, etichetta sempre la Taz, un po' lo stesso stile. E chiudiamo il secondo segmento arrivando a metà del programma con questa Bring Me Joy, Ginger.

0: ghetto a Kingston, Jamaica.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e il maxi schermo per le partite.
1: Di golf, James, presumo. Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Vedi la bomba magica.
6: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.
7: You're in tune with Piertosi and Soul Shakedown Show, the best show in town.

Brian Van Cunningham, meglio conosciuto come Hightaway, che fa una specie di dub play per Little Lion Sound, gli svizzeri Little Lion Sound, che l'hanno messo nel loro album collegiale prodotto da loro e che è uscito su Evidence Music, Cosmic Journey, Viaggio Cosmico. Questo è ovviamente Reggae Lion, dedica speciale a tutti i leoni del reggae, quelli che non possono vivere senza reggae, Reggae Lions. A questo punto facciamo un viaggetto a Trinidad e Tobago, accompagnati dagli austriaci House of Freedom, ascoltando un paio di artisti della scena di quell'isola caraibica, e cominciando da un EP che si chiama Unconquerable di un artista che si chiama Mosaia, da cui sentiamo questa Rule Your Destiny, Mosaia, prodotto dalla House of Freedom.

Menzione speciale per la House of Reading, che suona veramente da paura in questa musica. Vampires Endurance è l'album, un album un po' corto ma di un altro artista di Trinidad, già Defender. Da prima abbiamo sentito Mosaia, dal suo Hong Kong Rebel. E c'è anche un singolo uscito alla fine di maggio dei due insieme, Mosaia e già Defender, sempre prodotto dalla House of Freedom, il cui titolo è Revolution Time. Soul Check Down Party, I Is Now Radio.

Un grande ringraziamento a Sam Gilly dell'House of Freedom che mi ha fatto pervenire questa ottima musica, una connection Trinidad e Tobago, Austria. Associate Down Party. Adesso non abbiamo ancora un paio di tracce, poi andiamo nella Dream Selection, dove affronteremo musica che arriva dall'Inghilterra, roots and culture inglese. Etichetta Dubshot 2026, anche questo che sto per suonare è un singolo nuovo che coinvolge il leggendario Michael Rose insieme a un cantante colombiano da Bogotà, lui era Rasmistafaya. Insieme a Michael Rose la traccia è Halla and Bo.

Etichetta Dub Shot, Colombia, Giamaica, insieme. Oramai non ci si meraviglia più di sentire reggae globale di personaggi dai posti più disparati. E c'è l'etichetta Ivy Heights che collabora per entrare nel mercato cinese col maggiore esponente della scena reggae cinese, e cioè il cantante Stinging Ray. Giustamente l'album che è uscito quest'anno si intitola Man from Beijing, l'uomo di Pechino, da cui sentiamo questa Drifter, che non è una cover del classico giamaicano di Dennis Walks. Stinging Ray, quindi, dalla Cina, l'uomo da Pechino, in cinese tra l'altro.

E finisce così con questi evocativi, suggestivi suoni in cinese di Stinging Ray, la parte di nuovo reggae di questa sera, 4 agosto, martedì. Pietosi con voi, Soul Shakedown Party, anche su, oltre che su Radio Città Fusico, su Wild Love Reggae Radio e Is Now Radio. Is Now Radio in replica il giovedì pomeriggio su web. Torna la British Reggae Archive, scusatemi, la Bristol Reggae Archive di Mike Darby, e farà uscire il vinile in solamente 200 copie in settembre di un progetto con molta musicalità nella città da Bristol degli anni 90. Loro si chiamano Katsu e l'album si chiamava Awakening. Cominciamo giustamente con questa In England, poi sentiremo un'altra traccia. Loro sono Katsu.

0: soul shake down party, you know? Everything is vibes.
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
3: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
2: Grazie!
3: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Descovich.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Biscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
6: This is Roots and Culture Associates.

Rush, finale di Soul Check Down Party. Abbiamo sentito due tracce da questo disco che uscirà in settembre, di Ketsu, questo progetto da Bristol degli anni 90, Awakening, album che esce sulla etichetta Bristol Reggae Archive. Abbiamo sentito In England e poi Dub in C Minor, suoni abbastanza impetuosi. Qui un'altra formazione molto particolare da Manchester, sono Exodus, English Black Boys, titolo sia di un singolo 12 pollici che dell'album che uscì addirittura sull'etichetta Factory, la stessa etichetta dei Joy Division. Non molto noti, sicuramente meno noti di altri nomi. Ascoltiamo musica inglese, roots inglese da varie epoche. È stato ristampato in vinile da poco un album della 4th Street Orchestra di Dennis Bovell, che si intitola You Learn e contiene la epocale Rowing Down the River, 4th Street Orchestra, Dennis Bovell.

Rowing by the River, ancora Dennis Bovell a remixare il materiale di Linton Kwesi Johnson nel secondo volume di LKJ and Dub. Questa Cold War Dub è la dub version di Eagle.

and the Beer, contenuto in Making History del 1984, album di Lynton Kwesi Johnson. Super dub, super roots inglese in questa Dream Selection di questa sera. Per amanti del genere, siamo in UK, il suono militante di chi faceva resistenza culturale e sociale attraverso il reggae negli anni 70, 80 e anche 90. 1999, una band, The Sass Band, che prende il nome da una famigerata legge repressiva degli anni 70 che era stata combattuta dai West Indians a suon di manifestazioni. Lynton Kwesi Johnson aveva scritto un poema che si chiamava Anti-Sass Poem, e loro sono proprio chiamati The Sass Band da un album che si chiama Something Old and Something New del 1999, quindi tantissimi anni dopo questi suoni di Lynton Kwesi Johnson. Questa che sentiamo è Rage of War, la rabbia della guerra.

Run Come Quick. Questi sono Nucleus Roots da Manchester, il loro primo album, altra formazione tenerato il vestito del Roots nella città di Manchester dopo Exodus, anche se in tempi differenti. Ancora una decina di minuti scarsi in mia compagnia. Oltretutto una notizia purtroppo brutta, la scomparsa del cantante solista dei Black Roots da Bristol, Errol Barkwood Brown, scomparso da poco. Anche questa una grande formazione che tra l'altro abbiamo avuto il piacere di vedere dal vivo un po' di tempo fa al Rototom Sunspot. Lascio vi suono da Black Roots questa All Day and All Night.

un disco su cui devo spendere due parole, una band che veniva dal punk, una band di bianchi, Rats, che alla morte del loro cantante Malcolm Owen, morto di overdose, diventavano Rats DC, band che come i Clash aveva mescolato il punk al reggae, ma il primo lavoro dei Rats DC è questo impetuosissimo disco intitolato Rhythm Collision Volume 1, che diventa poi un dub nelle mani di Matt Professor, anche se è uscito per la loro etichetta Bohemian. Molto tempo dopo Zion Train riprendono i nastri e remixano il disco, quindi diventa Rats DC e Zion Train Rhythm Collision Remix, e questa è la versione di Wake Art. Io sono in chiusura, Yard Style è il titolo di un album di Johnny Clark per la Ariwa di Matt Professor, uno dei primi lavori con artisti internazionali per Matt Professor alla sua Ariwa negli anni 80, che è stato ristampato proprio da Matt Professor per la Ariwa, e io chiudo il programma con questa Nuclear Weapon. Ci sentiamo la settimana prossima, ciao a tutti, buonanotte.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

Una buona serata a tutti voi collegati, sintonizzati con Radio Città Fujiko. Il martedì sera tra le 23 e le 24 arriva il vinile di Salvati Mobili. Una serata che sarà particolarmente anni 70. E cominciamo la scaletta di questa sera con un disco del 1974 per un gruppo inglese che si chiama Gryphon. È il loro terzo album, quella che è considerata la loro opera magna, Red Queen to the Gryphon 3. Buon ascolto.

Gryphon 1974, quando usciva questo Red Queen to Gryphon 3, il loro terzo album che contiene solo tracce completamente strumentali. Una formazione che era nata e perlomeno aveva pubblicato il suo primo disco l'anno precedente, ma devo dire che le cose cambiavano velocemente, perché se il primo disco è del 73, già siamo al terzo nel 74, l'anno successivo, e anche un cambio un po' di rotta, mantenendo però i suoni originali, perché era un gruppo completamente strumentale, con strumenti medievali, rinascimentali, e molto indirizzato al folk, al folklore tradizionale britannico. Ma poi è successo qualcosa, quindi c'è stata, diciamo, una virata più verso suoni progressivi, tanto che il chitarrista Steve Howe degli Yes li volle come gruppo di spalla per il loro tour negli Stati Uniti nel 1975. Come vedete, la cosa in una qualche maniera fu apprezzata. Ma a questo punto un altro protagonista dell'epoca prog degli anni 70, stiamo parlando di Steve Hackett. Nel 75 pubblicava il suo primo album solista, Voyage of the Acolyte, e dove c'è questa famosissima Hands of the Priestess parte 1.

1975 usciva Voyage of a Colitre per Steve Eckert, che comunque tra i musicisti che lo accompagnavano c'erano anche i suoi compagni di band dei Genesis come Mike Rutherford e Phil Collins, e poi un'altra serie di, diciamo, di ospiti, tra i quali anche Sally Oldfield oppure oppure John Hackett al flauto, che abbiamo appena sentito. Ma visto che parliamo di Genesis, andiamo ad ascoltare qualcosa dei Genesis. Supper Ready.

15 settembre del 1972, quando la Charisma Records pubblicava il disco dei Genesis che portava il nome di Foxtrot. E praticamente il lato B, a parte un Horizons, sempre a cura di Steve Hackett, da 1 minuto e 39, il lato B, dicevo, era completamente occupato da questa Supper Ready, 22 minuti e 57 secondi, una vera e propria suite per Genesis, ed è anche la prima volta che la mandiamo qui a Salvate i Mobili. Mentre questo già ce la siamo sentite più volte, e del resto come si fa ad abbandonare forse il primo vero proprio disco di musica progressive pubblicato tra la fine degli anni 60 e il 70, un supergruppo, stiamo parlando dei King Crimson, e questa è Epitaph da In the Court of the Crimson.

Enough da In the Court of the Crimson King, il loro disco d'esordio, King Crimson, Robert Fripp e soci. E qui c'era ancora la voce di Greg Lake, che ha partecipato al primo disco e a qualcosa del secondo. E a questo punto 1970. Abbiamo Jethro Tull dal loro album Benefit, che si apriva con questa "With You There to Help Me", Jethro Tull.

album per Jethro Tull e Benefit, che si apriva con questa With You There to Help Me, con Martin Barre alle chitarre e chiaramente Ian Anderson, che cominciava a divertirsi col flauto traverso.

Era il 1970 quando usciva questo disco, ovvero Benefit per il Jethro Tull. Siamo arrivati in fondo a questo appuntamento con il vinile e Salvati Mobili e chiudiamo con Traffic, un album del 73 che si chiama Shout Out at the Fantasy Factory, la title track, per chiudere Salvati Mobili. Ci si ritrova qua la prossima settimana.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: La bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
3: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.